Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

mortaccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

0: sensibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
3: Buongiorno. Mercoledì 3 giugno, 6 in punto del mattino, rieccoci anche qui, anche in questa giornata, mattinata insieme.
1: Esatto, 3 giugno piovoso, speriamo poi possa rimettere tutto a posto con calma.
3: Rinfrescare, sì.
1: Rinfrescare, penso che l'ha fatto, mo vorrei tornare a casa asciutto, finito.
3: Qui. No, mi aspettavo di avere una sensazione di maggiore freschezza una volta uscita di casa. In realtà stavo meglio in casa che fuori.
1: Vabbè, comunque, sfogati. Dalle 6 alle 9, poi dalle 9 vai a ricucire il tutto.
3: Buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice. Se iniziamo a parlare del tempo, cioè voglio dire, dove siamo finiti?
3: Siamo arrivati ai 30, questo è il nostro destino. Altri argomenti da trentenni ne avete da suggerire anche voi? 335 3010 25, che abbiamo bisogno di stare sul pezzo.
1: Suggeriamo però anche buona musica e allora partiamo da Sienna Spyro, Material Lover.

0: Che meraviglia, che meraviglia, sì. Cominciare così con la voce di Sienna Spyro. Già lei ha riportato il sole, devo dire, almeno qui su Roma, negli studi di Roma di Radio Z.
1: Ed è stato bello per me ritrovarla anche nel film Il Diavolo Veste Prada, questa canzone. Mi son gasata un botto, finalmente, oh, l'ho visto.
2: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

in cerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Gali con la sua lettera anche bella pungente al nostro paese. Cara Italia, alle 6:10 del mattino, ritrovato su Radio Z, quando l'appuntamento con Tony Sik e Stefania Iodice è iniziato da pochissimo.
1: È una canzone, una lettera, come l'hai definita tu, che calza a pennello dopo che ieri abbiamo festeggiato gli 80 anni della Repubblica Italiana. Un po' di riflessioni nel bene e nel male sono state fatte anche dallo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: Doverose e giuste. Poi tra l'altro anche diverse immagini sono arrivate sui social, dal classico passaggio delle frecce tricolore alla mascotte del cane.
1: Bellissimo.
0: Insomma, che penso abbia commosso anche in tanti.
1: Briciola, giusto,
0: Briciola,
1: si chiamava,
0: sì.
1: L'ultimo giro, ormai a 13 anni andrà in pensione. Lui
0: amore,
1: ha fatto 13 anni nell'arma dei carabinieri, quindi bellissima immagine, assolutamente.
0: A proposito di immagini, è stata pubblicata, mi sa, anche la prima foto del nuovo cast dei giudici di X Factor, tra questi c'è anche Irama.

0: Le scene, le immagini del Power Hits estate 2026 tappa romana ci ha insegnato proprio su queste note a scendere le scale con disinvoltura.
1: A ballare, a fare di tutto.
0: Senza farsi notare soprattutto.
1: Ad incantarci in qualche modo. Continuiamo a ballare, dai, lo facciamo con Afrojack, sì, è David Guetta.

0: Gazzelle con Sopra alle 6:20 del mattino, siete su Radio Z anche in questo mercoledì 3 giugno in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Mi hai visto sofferente, non era per la canzone, era perché ho pensato di fare calisthenics lunedì e l'acido lattico torna due giorni dopo a ricordarti che era meglio stare a casa.
0: Vabbè, questo vuol dire che però l'allenamento è stato fatto bene, perché più passano i giorni e più senti dolore, vuol dire ben fatto,
1: il problema
0: well done.
1: È che se ne faccio uno all'anno fatto bene, mi sa che comunque non è che funziona,
0: no,
1: più di tanto.
0: Bisogna continuare a lavorare sul dolore, un po' come ci insegna la vita, lo sai.
1: Adesso arriva Gaia che ci mette da parte il dolore con la sua Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, Gaia, alle 6:24, e tra gli autori di questo capolavoro, almeno per me, c'è Marco Paganelli, ma soprattutto c'è Riccardo Zanotti.
1: Ci dice qualcosina forse questo nome, Pinguini Tattici Nucleari, quindi possiamo dire che lui ha scritto due hit dell'estate, quella per Gaia e quella sua.
0: Adesso Aiello, Sotto Sotto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, 80 anni al servizio del Paese. Questo lo slogan scelto per le celebrazioni del 2 giugno. Il capo dello Stato Mattarella ha sottolineato in diverse occasioni che la nascita della Repubblica rappresenta un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori. Ha definito la Costituzione casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale e ha detto di avere molta fiducia nelle nuove generazioni. Resta alta la tensione invece tra Stati Uniti, Israele e Iran sul Libano. I negoziati sono in stallo dopo l'offensiva di Israele dal presidente americano Trump, telefonata infuocata al premier israeliano Netanyahu e poi la conferenza che i colloqui non si sono mai interrotti. Su Truth il tycoon ha definito false le notizie di uno stop nei negoziati. Domani arriverà in Consiglio dei Ministri il decreto legge con nuove misure di sostegno contro il caro energia. Dovrebbe tramontare il taglio orizzontale delle accise sui carburanti per virare su misure rivolte alle fasce più deboli.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata di mercoledì caratterizzata da un contesto di instabilità atmosferica sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni a tratti anche a carattere di temporale. Dei rovesci andranno ad interessare anche gran parte del centro Italia, sarà soleggiato solo all'estremo sud con clima ancora estivo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

è ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa per respirare. Il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male, sono sola con me confusa, oggi mi sa

0: E lo dico, la sua vertigine alle 6:38 del mattino, anche io ne ho una qui al centro della testa, ma forse lei intende un altro tipo.
1: No, io un po' più dietro, ma infatti basta accendere il 266 del digitale terrestre e vedere i capelli sparati lì.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Vertigini a parte, siamo Stefania Iodice e Tony Sica e ci sono anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Chi dice mattinata piovosa, ma ci siete voi a darci la carica.
2: Oh, quando si dice il sole, l'importante è avercelo dentro, noi ce l'abbiamo e ve lo lanciamo, lo spargiamo così per tutta l'Italia.
1: No, ma perché non hanno mai finito la frase, era avercelo dentro la radio.
2: Dentro la radio, negli studi, soprattutto di Radio Z. Andiamo alla musica, torniamo al genere che forse più ci piace, quello che ci fa sentire giovani.
1: Beh, quello che quando c'è bisogno di carica metti delle cuffiette e ti senti in un film mentre cammini per le strade della tua città.
2: Tra l'altro Gelé venerdì pubblicherà un nuovo singolo, intanto

0: Bad Bad Bad Shiva con Joelier. Prima hai detto arriva il nuovo singolo, abbiamo il titolo, abbiamo la cosa, ma voglio sapere qual è.
1: No, poi ho detto arriva venerdì, solitamente le nuove uscite arrivano di venerdì, in realtà mi sa che arriva proprio questa notte, tra il 3 e il 4 giugno ha precisato.
0: Ma il titolo
1: il
0: l'abbiamo?
1: Il titolo è Autorità.
0: Azz, e qua cambia tutto.
1: Secondo me è bello rap pesante.
0: Ci aspettiamo una grande sorta di freestyle.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Era da tempo che non lo facevo questo verso per indicare.
1: È un motivo, forse c'era il buon senso che hai completamente perso. Vabbè, nelle ultime ore, negli ultimi giorni.
0: Però fammi dire perché cocktail d'amore, ma mood forse adesso ha più senso.
1: Ha voglia, cioè dai, cambia tutto. Secondo me una volta pronunciato il titolo dicono ma come abbiamo pensato a fare senza fino ad ora.
0: Ecco il cocktail. Vabbè, basta, ho finito. Questi sono i contenuti che posso portare oggi, va bene?
1: La grande comicità, aggiungetevi anche voi al 335 30 10 25. Aspettiamo vostre battute anche onomatopeiche.
0: Ma per fortuna ci sono già i vostri messaggi. Dai, nel frattempo torniamo alla musica. Bob Sinclair.

0: Bob Sinclair con Kisa, I Can Wait di leggere, non vediamo l'ora di leggere i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Beh, per fortuna più che versi scrivono parole, parole d'amore verso di noi che non so neanche se meritiamo, sinceramente, però noi tra poco li leggeremo, nel frattempo ringraziamo tutti quelli che hanno avuto questa premura.
0: Eh beh, messaggi carini vuol dire che ogni tanto una cosa carina la facciamo anche noi.
1: LDA con no. H7, Santa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: Tu mi piaci tanto, c'è Saif alle 6.59 a chiudere la nostra prima ora insieme. Dov'è che era lui? Dov'è tu che segui le tracce di tutti gli artisti?
1: Io stalker professionista, era in quel di Como, allo stadio Sinigaglia, in compagnia anche di Samurai J, ovviamente ormai gira ovunque. Ercomi hanno cantato anche sotto la pioggia.
0: Beh, una squadra incredibile, complimenti a loro anche per la tenacia, complimenti anche a voi che restate ancora qui, tra poco inizia la seconda del Buongiorno Z. 7 punti.

0: o XX Dono,
1: a me piace disannunciarlo così questo brano per essere coerenti con la scrittura in italiano.
2: Ti ricordi quando a fine di ogni messaggio mettevamo XD per fare simpatici o per far capire che era una battuta e non dovevano prendersela male?
1: E ora quando vediamo che c'è qualcuno ancora che lo fa, diciamo: "Da sto boomer, sei vecchio!"
2: Noi stessi che facevamo esattamente quello, ma manco 10 anni fa probabilmente.
1: Comunque dobbiamo chiedere perdono anche noi a qualcuno, cioè il nostro ascoltatore, abbiamo detto: leggiamo, non leggiamo i messaggi, e ancora non l'abbiamo fatto.
2: Lo facciamo tra poco. Prima Blanco e Lisa, ricordiamo.

0: domani alle 7:10 se baila, così come compariva anche al 266 del digitale terrestre tra i messaggi che scorrevano. Messaggi, finalmente ci siamo ricordati, dobbiamo leggerli.
1: Sì,
0: forza.
1: Partiamo da Francesco, dai, perché siamo partiti a dire, dal dire che qualcuno ci ha fatto i complimenti. Dice: buongiorno al duo più energico che ci sia in radio. Anche stamattina la carica ce la date voi, ragazzi, Fra e la Rosina. Un bacio.
0: Un bacio a voi, sperando insomma che abbiate passato un bel ponte. Non so se vi siete riposati, se siete andati fuori e magari siete di ritorno proprio in questa mattinata.
1: E con i messaggi continuiamo tra pochissimo. Intanto c'è Bresh con Da Dio. Sei bella.

0: Fresh da Dio alle 7:14 del mattino. Mi sembra che stiate bene anche voi, non oserei dire da Dio per non essere esagerata, però mi sembra tutto ok.
1: Beh, sarete ancora meglio adesso con questo duetto Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica. Notte veloce come...

0: La musica non c'è, Coez, alle 7:20 in questo mercoledì 3 giugno. Buongiorno a tutti voi. Coez che nelle ultime interviste ha dato una visione più domestica della sua vita, no?
1: Uno spaccato di vita vera, no? Perché tanti ci chiediamo, magari sarà capitato anche a voi, no? Di dire, vabbè, i cantanti quando sono in tour sappiamo più o meno quello che fanno, i ritmi cui sono soggetti, ma quando sono liberi?
0: Beh, faranno comunque una vita esplosiva, incredibile.
1: A parte che ha detto, guarda, in questo periodo non c'ho proprio un cavolo da fare, quindi al massimo ogni tanto mi concedo una corsetta, un po' di palestra, eccetera, ma per lo più si cucina lui, cioè ama dedicarsi quei momenti, capito, proprio culinari da solo.
0: Beh, chissà se sa anche cucinare, cioè nel senso che poi uno dice cucino.
1: Fa tutto in uno strumento, cioè che lo mette lì dentro e poi fa da solo, quindi.
0: Beh, allora, diciamo, restano i dubbi, però lui ci prova e noi questo lo apprezziamo tanto. Adesso Harry Styles, American Girls.

0: Harry Styles nella mattinata di Radio Z 7:24 in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice. Torniamo a qualche messaggino?
1: Torniamo ai messaggini, c'è il solito Giuseppe che ci dice che siamo addirittura due persone speciali.
0: Oh, grazie, questi complimenti così immeritati proprio.
1: Ci state viziando. Noi andiamo tra la nuova musica, Amélie, non è Francesco. Lui non ti

0: Golden Boy. Yeah.
1: Bling bling, c'è Gue alle 7:30, spaccate.
2: Sì, che spacchiamo il secondo.
1: Spacchiamo tutto in questa mattinata, 3 giugno, come state, come sta andando?
2: Fatecelo sapere, dobbiamo aspettare una risposta al 335 30 10 25, quindi con messaggini anche vocali, io azzardo proprio oggi così.
1: Tu pazza, eh?
2: Io pazza, io crazy, pazza tanto quanto lo zio Ax che stiamo per ascoltare. Ce la posso fare. Go!

0: dal 2023 Doja Cat con Paint Town Red, 7:37 del mattino. Voi dipingete il nostro cuore,
1: il nostro mattino. Oh. Hai chiesto i vocali sì. Sono arrivati, quindi tra poco una super raffichella.
0: Dai, ci proviamo al 335 30 10 25.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così

0: Joseprim.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: E i vocali sono arrivati, 335 30 10 25, ne ascoltiamo subito uno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, un mercoledì che sa un po' di lunedì, sì. Visto il Ponte Lungo, sì. A fare rafting in Trentino,
3: vabbè, non male. Vedi, io dico sempre, la fregatura di fermarsi, che poi è più dura ricominciare.
6: Buongiorno Stefania, buongiorno Toni, Mario, direzione Roma, lavoro. Dopo 4 giorni di meritato riposo e 4 giorni di antibiotico, perché ciò lo dite, quindi mi sento, non mi sento.
3: Vabbè, così. Senti almeno la musica, va, che è meglio.
4: Fulminacci, maledetto me.

0: me. Maledetto me, full minaccia alle 7.43, sempre in questo mercoledì mattina a darci la carica, a scandire il tempo anche con il buon Filippo, giusto?
1: Buon Filippo, tra l'altro bello vedere le immagini alla 266 del digitale terrestre di questo videoclip che riprende concerti dei famosi palazzacci, no? I palasport che ha fatto nello scorso inverno.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: ricchi per sempre.
1: Sfera Basta, ricchi per sempre, 7:49 del mattino, magari in augurio, ricchi di informazioni riguardo lo sport, quello di sicuro.
2: No, ma anche di soldi, perché quando arrivi ai quarti di Roland Garros, secondo me un po' riesci a guadagnare.
1: Vabbè, ma loro non interessa in questo momento, anche perché c'è una competizione importante da vivere, da affrontare.
2: Facciamo un grande in bocca al lupo a Flavio Cobolli, che questa mattina farà giocherà ai quarti, ma stasera ci sarà un derby azzurro, quindi almeno uno andrà in semifinale con il nostro tricolore
1: tra Berrettini e Arnaldi.
2: Esatto.
1: E quindi seguiremo anche questo match.
2: Dall'altra parte, sul doppio, Bolelli e Vavassori sono già in semifinale, quindi anche loro hanno conquistato la loro particina.
1: Stando in Italia ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Pinguini Tattici Nucleari, e loro citano anche Dua Lipa in questo brano, no? Mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Dua. Dici che è riferimento a lei?
0: Eh sì, credo che sia quello. Poi magari,
1: magari uno di loro ha avuto una liaison e non lo sappiamo.
0: Vabbè, tanto ormai non c'è più niente da fare, visto che è ufficialmente sposata in quel di Londra.
1: Vero, caspita. Vabbè,
0: sì,
1: tra l'altro ha fatto fessi tutti praticamente andandosi a sposare a Londra, noi che l'aspettavamo a Palermo.
0: Beh, ci sarà comunque la festa a Palermo, quello era il matrimonio civile.
1: Il grosso è fatto, però.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Tacchi alle 7.59 ci ricorda qualche estate fa i tempi di quando si andava ancora a fare la Baldoria, adesso ormai siamo in fase pensionamento.
1: Tu vuoi fare la Baldoria se ti ricordi anche
0: ma
1: questo
0: come?
1: Tormentone?
0: Chi se le scorda, cioè ste cassate diciamo per non dire altro ce le ricordiamo tutte, poi le cose importanti tipo le date che hai studiato a scuola
1: le tralasciamo, niente. Le dimentichiamo. Non dimenticate però che essendo le 8 in punto vuol dire che c'è ancora un'altra ora da vivere insieme qui su Radio Z con il Buongiorno Z.
0: Vamos! Che ore?
2: Sono le 8 in punto.

0: Lady Gaga, Doci, Runway alle 8.03, sempre qui al Buongiorno Z con Stefania Iodice. Buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, Tony Sica. Buongiorno a tutti quanti voi che continuate a scriverci al 335 30 10 25. Tra pochissimo, altro momento dedicato a voi.
0: Sì, tra l'altro, tantissimi anniversari di matrimonio questa mattina.
1: È periodo.

0: Serena Brancale con Anna McCore alle 8 e 9 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: E intanto è diventato virale uno dei video del

0: Il backstage della Power Hits, sì, estate, che abbiamo vissuto, dove c'è Serena Brancale con Sal Da Vinci
1: e The Colors
0: che cantano il nuovo brano Dimmelo.
1: Sì, è il brano inserito nel nuovo album di Sal Da Vinci. Tra l'altro diversi brani, insomma, li ha anche già presentati e spoilerati in qualche modo. Torniamo alla musica, c'è Madonna con Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter alle 8:13. Questo è il Buongiorno Z, come ogni mattina, svegliarsi all'alba, stare qui con voi che combattete contro la mattinata. Stefania Iodice e Tony Sica.
2: Sempre con voi, con la musica internazionale, come il brano che abbiamo appena ascoltato, brano che sarà inserito nel brano, nell'album Confession 2 di Madonna, che sarà pubblicato il 3 luglio 2026.
1: E adesso ritorniamo invece in Italia, a Milano, Artifive, Swag Music.

0: Capo Plaza resta ancora un po' alle 8:18 del mattino, quasi una richiesta forse nei nostri riguardi, Tony Sica.
1: Guarda, non lo so, non so da chi arriva, forse dai nostri ascoltatori, non direi da altri.
0: Allora, se non sbagliamo forse restiamo ancora un po', anche per dire...
1: almeno fino alle 9. Tra l'altro io da Capo Plaza mi aspettavo un ponte il 2 giugno fatto in Costiera Amalfitana, no?
0: Beh,
1: nella sua Salerno.
0: Sì, nel relax assoluto, al sole, no, al mare. Invece no, anche lui, lavoratore indefesso in questo ponte lungo, ha deciso di lavorare così come noi, come tanti di voi in realtà ci avete anche raccontato al 335 3010 25.
1: Quindi è stato in

0: La testa gira con Fred De Palma, Anita e Mischilla, e non solo, alle 8:22 del mattino ci fa ballare lui che si prepara, come dicevamo, ad un tour estivo molto intenso.
1: E incontrandolo in questi giorni abbiamo scoperto anche diverse retroscena degli artisti. Sì. Di Fred De Palma abbiamo scoperto che uno si immagina lui nel backstage, non so, con caviale e champagne.
0: Beh sì, è l'immaginario un po' tipico, no, degli artisti.
1: No, invece no, lui nel backstage vuole il melone e il mango. Queste sono le cose.
0: È perché forse sono antiossidanti, aiutano a drenare.
1: No, secondo me gli piacciono e basta, che poi è anche, se ci pensi, in linea con questa atmosfera esotica estiva che lui riporta nelle canzoni.
0: Andiamo un po' più nel dark side con Tame Impala, Dracula.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

0: Ieri celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, 80 anni al servizio del paese, questo lo slogan scelto per le celebrazioni del 2 giugno. Il capo dello Stato Mattarella ha sottolineato in diverse occasioni che la nascita della Repubblica rappresenta un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori. Ha definito la Costituzione casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale e ha detto di avere molta fiducia nelle nuove generazioni. La politica estera, resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran sul Libano. I negoziati sono in stallo dopo l'offensiva di Israele e Libano. Dal presidente americano Trump, telefonata infuocata al premier israeliano e poi la conferma che i colloqui non si sono mai interrotti. Sul suo social, il tycoon ha definito false le notizie di uno stop nei negoziati. Chiudiamo con il tennis. Il Roland Garros, saranno 3 gli italiani che oggi scenderanno in campo per i quarti di finale del tabellone maschile. In tarda mattinata Flavio Coboli, in serata invece il derby azzurro tra Arnaldi e Berrettini. Per il momento con l'informazione è tutto, c'è il meteo.
1: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata di mercoledì caratterizzata da un contesto di instabilità atmosferica sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni a tratti anche a carattere di temporale. Dei rovesci andranno ad interessare anche gran parte del centro Italia. Sarà soleggiato solo all'estremo sud, con clima ancora estivo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Lil Nas X con That's What I Want alle 8.35 del mattino. Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Voglio una vita tranquilla, come diceva Francesco Tricarico. Torniamo tra pochissimo.
2: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Siamo stati inondati da messaggi vocali stamattina, ma no, non possiamo ascoltarli, però possiamo sintetizzarli.
0: Certo, ve li racconterò in breve. Al 335 30 10 25 dicevamo, questi sono giorni nei quali si celebrano tanti anniversari, no? A partire da quello della Repubblica fino ai matrimoni che avete vissuto voi nella vostra vita, quindi auguri a tutti coloro che festeggiano l'anniversario
1: oggi.
0: E c'è
1: chi si preoccupa che deve festeggiarlo tipo a settembre e dice: ma come fanno allora, cosa faranno, che io non ho idee.
0: Approfittate della radio magari per fare degli auguri e delle dediche particolari.
1: Cattive abitudini, quelle che abbiamo. Salmo con la pesce, Mace.

0: Iris, Salmo e Colapesce che così di botto ci riportano ovviamente al nostro Power Hit estate di domenica 31 maggio, tra l'altro Salmo che ha fatto proprio l'apertura del grande show.
1: Mamma mia, che show incredibile, tra l'altro ho recuperato, recuperato e rivisto, potete farlo anche voi attraverso la nostra app RTL 102.5 Play.
0: Cosa che possono fare? Recuperare, recuperare.
1: Sì, perché sicuramente vedrete al loop quel video.

0: Robe alle 8:48, noi salutiamo la nostra Carla che come sempre in giro nei corridoi della sede di Roma a preparare il tutto per il meglio, quindi grazie a te che pure ti svegli prestissimo.
1: Speriamo che anche noi stiamo contribuendo a preparare al meglio la vostra giornata questo mercoledì 3 giugno, c'è bisogno di carica di energia, c'è bisogno soprattutto di musica e di canzoni estive anche se il tempo non è tanto per la quale.
0: Vabbè, una sintesi, c'è bisogno di Radio Z, arriva Annalisa con la sua canzone estiva.
2: Quando

0: canzone estiva Annalisa, il ritmo che ci piace nel finire questo Buongiorno Z.
1: Calma, ancora non siamo arrivati alla fine, c'è ancora un po' di tempo da trascorrere insieme, soprattutto in compagnia della musica.
0: Gelier che sta per tornare con un nuovo brano questa notte, lo dicevamo, nel frattempo ci godiamo Stelle. Vengo.

0: Riccione di giornalisti alle 8.59.
1: Ehi, piano!
0: Qui su Radio Z è arrivata con un calcio alla porta.
1: Sì,
0: proprio
1: per
0: stamattina
1: potente.
0: Voglio fare la radio. Alessandra Vatta che tra poco vi sorprenderà con un Turbo Z che non avete mai visto.
1: Ah no, pensavo vi sorprenderà perché farà la radio. Va bene, no, questi sono commenti
0: dissocio,
1: che io
0: sì.
1: Proprio non avallo, anzi me ne vado, Tony Sica.
0: Finalmente, ciao Stefania, a domani.
1: Ciao a te Tony, ciao a tutti, a domani.
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 9, buongiorno.
4: Turbo Z.
3: Le 9 di questo mercoledì 3 giugno, buongiorno, siete su Radio Z, continuate ad essere su Radio Z con Alessandra Vatta fino alle 11 in Turbo Z. Ringrazio e saluto Antonio e Stefania, non ho capito qui a chi ho dovuto dare calci, cosa ho dovuto fare, so solo che si sono create delle aspettative infinite su questa puntata di Turbo Z, no, cioè smontatevele già, sarà una puntata come tante altre, poi vediamo, magari si giudica alla fine, alle 11 potrete dirmi se effettivamente vi è piaciuto ciò di cui abbiamo parlato o meno, però non ci facciamo aspettative troppo alte, direi, in generale nella vita quando si fa qualcosa, per evitare di rimanere delusi. 335 30 10 25, questo è il numero per scrivermi, potete raccontarmi quello che vi pare, purché non ci siano troppe parolacce che poi non posso mettervi in onda. E poi ci sono i canali della radiovisione, il 266 del digitale, il 735 di Sky, ma soprattutto la musica, Another, qui su Radio Z.

Another su Radio Z, Talk to You, il brano che abbiamo appena ascoltato, lo stiamo ascoltando da qualche settimana. Loro sono un duo olandese, ve lo ricordo, per chi magari se lo fosse perso o non lo avesse sentito mai prima. E questi appunto considerati tra il duo più innovativo della musica pop elettronica in generale. Hanno già vinto un sacco di premi, quindi sempre bello riascoltarli. SKT e Gaia, Tropicalia.

0: ti ricorderai.
1: Forse una di quelle canzoni dell'estate a 360 gradi. L'ultima notte di Ariete ritrovata su Radio Z era l'estate del 2021 e veramente l'abbiamo amata tantissimo. E casca un po' a fagiolo perché Ariete proprio qualche giorno fa ha ufficialmente annunciato il suo ritorno sul palco con il Club Tour 2026. Quindi una dimensione un po' più raccolta, di concerti un po' più raccolta rispetto alle arene palazzetti che aveva già archiviato tempo fa, in cui c'è un contatto un po' più diretto con i fan. E noi siamo ben contenti di rivederla tornare su un palco, la nostra Ariete c'era mancata. Arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J su Radio Z, lui che in un anno, perché alla fine lo abbiamo conosciuto lo scorso anno con la sua Halo, in un anno veramente è cambiato tantissimo, si è aperto tantissimo, abbiamo conosciuto il suo lato, quello un po' più intimo, in cui ha parlato anche dei suoi disturbi alimentari, lo abbiamo visto sul palco dell'Ariston e ci siamo innamorati tutti della sua ossessione, e lo abbiamo appena ritrovato con il suo ultimo singolo, Flamenco Paranoia, Samurai J appunto. Ora invece Milky con David Guetta, Just The Way You Are, sempre qui su Radio Z.

porte. Brescon, dai, che fai su Radio Z? Prima ancora dicevamo Milky con David Guetta, con questo sound che ricorda molto i primi anni 2000. Just the Way You Are, infatti, è un po' un mix di Stardust con Music Sounds Better With You, forse qualcuno l'ha intercettata, e Milky, che ha la voce molto simile a Mooney dei DB Boulevard, riprende anche un po' quel tu, vabbè, fatemi cantare, comunque abbiamo capito. David Guetta, che si è dato la pazza gioia, ultimamente sta sfornando singoli uno dopo l'altro e sfornando anche bambini uno dopo l'altro, perché è diventato papà per la quarta volta a 58 anni e pubblica anche dei video molto carini sui suoi profili social. Andateli a vedere, in cui un po' ironizza su questa sua versione di papà over 50. Arriva Fra Quintale con Aranciata.

Aranciata di Fra Quintale, sempre qui ovviamente su Radio Z. Ragionavo su come Fra Quintale è questo genere inconfondibile, questo pop funk un po', e veramente è come un po' se si fosse inventato un genere, o comunque avesse portato in Italia un genere che non c'era, o comunque che non c'è nella sua contemporaneità, perché poi lui è esploso tra il 2017 e il 2018, che era il periodo dell'indie, della trap, però questo genere un po' pop funk effettivamente non c'era. Quindi bravo Fra Quintale, e complimenti anche a lui che è alle prese con i suoi tour, con il suo tour nei palazzetti che inizierà poi a ottobre, novembre. Francesco Gabbani, a proposito di funk, Summer Funk, il suo singolo.

Balvin con Mi Gente, direttamente dal 2018, ritrovata qui su Radio Z. J Balvin, che qualche giorno fa dicevamo forse è stato un po' podestato dalla figura di re della musica latina da Bad Bunny, perché negli ultimi anni Bad Bunny, insomma, lo sappiamo, ha raggiunto vette invetticabili. Mi sono inventata questa parola adesso. Comunque, cercando sull'internet, sono incappata in una dichiarazione di Tiziano Ferro, che dice così: non ce la faccio più a stare in America. L'America era un posto nato da un progetto d'amore che ormai crollato, quindi io mi sento quasi in asilo politico. E ragionavo su quei posti che per un periodo magari abbiamo sentito casa o che ci facevano stare estremamente bene, perché collegavamo o a un periodo particolarmente felice o a una situazione particolarmente felice o a una persona che ci faceva star bene. E poi improvvisamente, quando qualcosa inizia a scricchiolare o comunque cambia, iniziano ad avere su di noi un effetto che è quasi completamente l'opposto. Chiedo il vostro, se ne avete uno, 335 30 10 25. Intanto i The Color.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Olli con Valor da Nostalgia su Radio Z. Fra poco i vostri messaggi al 335 30 10 25, il posto che non sentite più vostro, oppure al contrario il vostro porto sicuro.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Le 9.40 qui su Radio Z, buongiorno ancora da parte di Alessandra Vatta, insieme fino alle 11 in Turbo Z. Parlavamo di questa dichiarazione di Tiziano Ferro, che ha deciso, si è reso conto più che altro che l'America non è più il suo posto, perché lì c'era un sogno d'amore con il suo ex marito, poi una volta finito tutto non lo sente più suo. Ho chiesto a voi se avete qualcosa di simile, fra poco i vostri messaggi. Prima Giovanotti e Alfa.

La gioia che mette questo brano non poteva che essere così comunque, perché mette insieme Jovanotti e Alfa e viene una hit di felicità, un inno alla felicità proprio. Buon vento, siete su Radio Z al 335 30 10 25 i vostri messaggi. Trasferita da Padova a Brescia per amore, matrimonio durato 20 anni, adesso separata da 4. Questo posto non lo sento più mio. Ad agosto torno a Padova, vicino alla mia famiglia. Chiara ce lo scrive. E proprio questo vi sto chiedendo, i posti che non sentite più troppo vostri o al contrario il vostro porto sicuro. C'è Teddy Swims.

0: con Désolé su Radio Z a 9:50 minuti. Buongiorno ancora da parte di Alessandra Vatta. Ci siete voi al 335 30 10 25. Sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io la mia casa dove vivo adesso, che sono sposata da 36 anni, okay, perché quando ero ragazzina, purtroppo per sfortune varie, con i miei genitori abbiamo fatto un sacco di traslochi, cambiavate, per cui non sono mai riuscita tanto a affezionarmi a una casa. Okay. Ora che sono sposata e vivo in questa casa da tanti anni, questo è il mio porto sicuro. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata. Allora continuate a scrivermi al 335 30 10 25 quei posti che non sentite più tanto vostri, oppure al contrario sì. Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Comuni Immortali di Achille Lauro su Radio Z, 9:53 minuti e i posti, insomma quasi tutti mi state scrivendo che il posto che non sentite più troppo vostro è a causa di uno spostamento per amore, quando un amore finisce, quasi tutti questo mi state dicendo, fra poco li leggiamo insieme. Prima Rocco Hunt.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: mondo.
1: Il ritmo delle cose, Dircomi, direttamente dallo scorso, cioè non l'anno scorso del 2026, quello ancora prima, lo scorso anno, del 2025, lo scorso due Sanremi fa, ecco, così meglio. I vostri messaggi al 335 30 10 25, trasferito per amore a Vicenza, ora che ci siamo lasciati vorrei tornare a Udine, mia città natale, oppure Rebecca, stavo per cambiare città, lavoro tutto per amore, fortunatamente non l'ho fatto perché ho scoperto i suoi tradimenti, aia, ecco, quindi pensiamoci bene. C'è un'altra ora di Turbo Z che inizia.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
4: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane!
2: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
1: Buongiorno, sono le 10!

Naif con Buona Domenica su Radio Z. Inizia la seconda ora di Turbo Z con me, con Alessandra Vatta. Sono le 10:03 e questo brano, che sembra tanto allegro, tanto felice, sicuramente ci mette allegria, quello senza dubbio, però Saif parla di un periodo un po' buio della sua vita, della separazione dei suoi genitori. Lo si capisce soprattutto quando dice: ha detto non è colpa mia, a volte una coppia deve sbollire, serve tempo a respirare e ritornare in compagnia. E poi in realtà fa altri riferimenti a promesse magari non mantenute da suo padre, quella che doveva essere un'ottima domenica poi tante volte non si è rivelata essere così. Ecco, questo è un po' il significato del brano che abbiamo appena ascoltato. C'è Gue con Tony Pitoni e Shablo.

E con la sua Golden, direttamente dal 2020, abbiamo ascoltato su Radio Z Harry Styles, il brano grazie alla quale poi tutti un po' ci siamo innamorati di lui, non solo da un punto di vista estetico, perché è figo come pochi, ma da un punto di vista musicale, senza dubbio. Prima ancora abbiamo ascoltato Cadillac, il singolo uscito lo scorso 29 maggio, che mixa il carisma e il savoir-faire un po' di Gue, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo e il sound con l'ironia inconfondibile di Tony Pitone. Altro brano che abbiamo aspettato per un sacco di tempo e che sarà il singolo un po' dell'estate è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, che non è così semplice da disannunciare, bam bam bambina. Elettra Lamborghini su Radio Z, ne ha parlato lei di questo brano. Dice: il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole, è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile, ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da bambina perché è un po' ribelle e difficile da gestire. Dall'altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri, ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e di sé. E siamo tutti un po' d'accordo con Elettra Lamborghini. Arriva Rosalia con Focuranni, sempre questo Radio Z.

stupida sfortuna di Fulminacci qui su Radio Z. Stupida sfortuna anche quella di una coppia australiana che però non so se canta con la stessa leggerezza e delicatezza canterebbe la stupida sfortuna che ha avuto, perché che cosa è successo? Ha deciso di sposarsi in provincia di Siena, quindi qui in Italia da noi, ed è successo di tutto: fiori finti, nomi sbagliati, nessun catering, invitati caduti in acqua, insomma veramente di tutto. Verrà ovviamente risarcita da chi ha organizzato il matrimonio, però magari fra poco ne parliamo meglio. Nel frattempo Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Sento una

dal mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Z. Proprio qualche minuto fa ho letto che questo è il brano più passato in radio da quando è uscito, quindi è proprio posizione numero uno tra i più amati anche dalle persone che appunto ascoltano la radio. Beh, sicuramente un pezzo che resta in testa, non esce più di quelli lì. Fra poco continuiamo a parlare di matrimoni, soprattutto quelli disastrosi. Liberato e Mahmood intanto, Into Street.

0: Breaking News.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Presentate a Parigi le prospettive economiche dell'OSCE, secondo cui la crescita dell'Italia nel 2026 si assesterà a più 0,5%. A pesare sarà lo shock sui prezzi energetici che incideranno sui consumi delle famiglie. Secondo lo studio, gli aumenti causeranno un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzol. Il parlamentare ha perso il controllo della sua auto sulla superstrada verso Cossato, poco prima dell'uscita per Vigliano Biellese, definito in un fossato. Lo riporta il sito del Corriere della Sera. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo, con un tasso due volte superiore ai limiti consentiti. La Formula 1 nelle prossime stagioni: Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Con una nota, la scuderia Ferrari ha annunciato il ritorno dell'accordo pluriennale con il pilota monegasco. Non potrei essere più felice, ha dichiarato Leclerc in un video diffuso sui social. Per il momento è tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata di mercoledì caratterizzata da un contesto di instabilità atmosferica sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni a tratti anche a carattere di temporale. Dei rovesci andranno ad interessare anche gran parte del centro Italia. Sarà soleggiato solo all'estremo sud, con clima ancora estivo. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Un po' ci manca da Sup il suo modo di cantare, eh? L'abbiamo ritrovato con OK alle 10.37 minuti su Radio Z, e ci siete voi al 335 3010 25. Fra poco continuiamo a parlare di matrimoni, quelli soprattutto andati malissimo. Mi auguro voi non ci siete mai stati, e soprattutto che non sia stato mai il vostro matrimonio. Però ad una coppia australiana che si è sposata qui in Italia, in Toscana, è successo. Fra poco entriamo più nei dettagli e poi voglio sapere un po' la vostra.
1: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico. E si sente...
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: E 10.40 su Radio Z, i matrimoni più tremendi a cui siete stati, o insomma, sempre sperando non sia mai stato il vostro. 335 3010 25, questo è il numero per raccontarmi le vostre esperienze, perché insomma parlavamo di questa coppia australiana che si è sposata in Italia e fiori finti, nomi sbagliati sul cartellone, sul tableau. Insomma, di tutto, veramente di tutto, verrà risarcita quasi dell'importo completo. Aveva speso 25.000 euro, verrà risarcita di 19.000 euro, quindi insomma il budget quasi completo, però appunto voglio la vostra. Nel frattempo The Boza con Magnetic, sempre qui su Radio Z.

The Bosa con Magnetic qui su Radio Z, e voi al 335 30 10 25, matrimoni da incubo, sempre sottolineo, sperando non sia stato il vostro. Incubo al matrimonio di una mia collega, mi scrive qualcuno che non si firma. Ero single, mi sono ritrovata al tavolo dei ragazzi, il più grande aveva 20 anni. Questa collega spero non sia più una tua amica, quantomeno. Cioè Elisa con Amore è, fra poco altri messaggi invece.

Io non riesco a parlare su questo beat di Salmo di Kumite appena ritrovata su Radio Z, perché veramente le produzioni di Salmo ne ha mai sbagliata una, mi chiedo, ma anche quando le produzioni non sono sue ne ha mai sbagliata una. Lo avrete visto, mi auguro non ve lo siate perso, al Power Hits della scorsa domenica con Gabri Ponte. In quel caso la produzione era di Gabri Ponte, però intanto qualora ve lo siete perso lo ritrovate su RTL 102.5 Play, la nostra app, oppure sui social di RTL. Mi auguro non ve lo siate perso perché è stata un'esibizione incredibile e Gabri Ponte ha raccontato che ci è voluto un po' prima che si accordassero sulla base, perché Salmo è molto esigente, un po' si conosce il carattere di Salmo. Sienna Spyro con Material Lover.

0: Zen Aspiro, Material Lover su Radio Z, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Matrimonio da super incubo, mia cugina si sposa, il giorno dopo parte per il viaggio di nozze in tre, anche con un amico, tra virgolette. Dice perché c'era lo sconto. In realtà era già l'amante, dopo pochi mesi si è separata, questo lo scrive Chiara. Allora, noi qui su Radio Z non giudichiamo nessuno, però forse il vero incubo l'ha vissuto il marito di tua cugina, in questo caso. C'è Kid Yugi con Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Nice, chiude le due ore di Turbo Z per oggi. Prima concludiamo con un messaggio che mi è arrivato al 335 30 10 25, uno dei messaggi che mi avete inviato. Martina dice: vado al matrimonio di un'amica, avevo un po' perso di vista, conosco un ragazzo carino, parliamo, sembra interessato, mi chiede anche il numero. Solo dopo, seguiti alla cena, capisco che era lì con la moglie. Ecco, direi di concludere così matrimoni da incubo. Vi lascio con Mario Vai per le prossime due ore. Noi ci rivediamo e ci risentiamo domani tra le 9 e le 11. Ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Destinazione Z.
2: E dopo Dito della Piaga, la sua Che Fastidio, dai che partiamo anche oggi, precisi e puntuali, è mercoledì 3 giugno, le 11:04, sul cronometro di gioco partiamo ufficialmente con Destinazione Z, il programma che vi accompagna come sempre in diretta qui su Radio Z, dalle 11:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, con il vostro Mario Vai. Buongiorno e bentrovati, grazie per averci scelto anche oggi, se volete sono anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky. E se invece siete in giro, la soluzione la conoscete, RTL 102.5 Play, la nostra app è gratuita, scaricatela ed è zeppa di contenuti esclusivi. E poi c'è il 335 30 10 25, mi raccomando, tenetelo sempre lì a portata di mano, così ci teniamo sempre in contatto e mi raccontate cosa state combinando. Dai che partiamo con la musica, un brano sensuale e molto leggero, lo canta lui, il nostro Irama, c'è Cabana, vai!

Un'atmosfera estiva fatta di festa, trazione, vibrazioni notturne. Era Irama, Cabana, alle 11:07 qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Arrivano Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Sei con te.

0: La rapper statunitense Coi Leray, Players, alle 11:13 minuti solo qui su Radio Z. Questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Sentite, ma voi lo sapete cosa succede il 4 luglio a Roma, a Tor Vergata? Io immagino che in tanti che ci stanno seguendo avranno già capito, no? Sto parlando di lui, di Ultimo, questo grande evento, questo concerto che entrerà negli annali della musica italiana, che si terrà proprio qui a Roma. E allora, a proposito di Ultimo, arriva la sua Romantica qui su Radio Z.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In attesa del 4 luglio ripassiamo le sue canzoni Ultimo Romantica qui su Radio Z, 11 e 16 minuti. Peraltro Ultimo ha ufficializzato che ad aprire questo grande evento a Roma, a Tor Vergata, ci sarà Fabrizio Moro. Continuiamo ovviamente con la vostra colonna sonora assieme a Niall Horan.

Un pizzico di fortuna, il brano si intitola proprio così. Gali, 11:22 minuti qui su Radio Z. E allora al 335 30 10 25, salutiamo Anna che il 26 maggio ha festeggiato i 45 anni di matrimonio con il marito, ma per svariati problemi non sono riusciti a festeggiarli, così ora stanno facendo una bella mangiata in un agriturismo. Beh, auguri a voi, buon appetito e grazie per continuare a seguirci. Questa è Radio Z, Destinazione Z, il polo dove trovate tutta la musica più bella che potete trovare in giro. Alle 11:23 minuti, peraltro, vi metto un disco che vi farà ballare e cantare allo stesso momento. Ci sono queste sonorità provenienti dal Brasile anni 50. E chi poteva essere se non lei? Gaia, bossa nostra!

0: Gaia riprende Bossa Nova, quel genere di musica brasiliana anni 50, e lo trasforma in Bossa Nostra, il suo ultimo singolo che ci fa scatenare e ballare. 11 e 26 minuti, questa è Radio Z, Destinazione Z, la voce che ascoltate è quella di Mario Vai ed è qui con voi fino alle 13, fino alla pausa pranzo, in questo mercoledì 3 di giugno. Arriva un brano interessante, un brano che fonde passato e presente della musica, Ridere di te, la versione di Nerissima Serpe e Free Too.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo

Rose Villain fuori legge alle 11.33 minuti qui su Radio Z ed è già Sina Pret, vi ricordate, no? L'urlo a Sanremo dalla platea per la grandissima Rose Villain, che peraltro tornerà nella terza stagione di Nuova Scena dal 22 giugno su Netflix, e ovviamente seguiremo con grande attenzione questo format che continua a intrigarci moltissimo, soprattutto a chi è appassionato di musica. Bene, da una star nazionale a una star internazionale arriva qui su Radio Z con il suo ultimo singolo che sta spopolando in tutte le classifiche. Il titolo del brano è Drop Death e lei è Olivia Rodrigo.

0: 13 Pietro, uomo che cade alle 11:41 minuti. Questa è Radio Z, Destinazione Z, con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Piccolo break, rimanete lì, la musica continua.
1: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati,

0: tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Contonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

Esatto, Radio Z, 11:43 minuti, questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Mi arrivano immagini dai social di bombe d'acqua in più parti d'Italia, anche qui a Roma, da dove vi parlo io. E insomma, devo dire, un risveglio un po' turbolento per i tanti che poi dovevano anche andare al lavoro. Dai che nelle prossime ore dovrebbe tornare il sole e soprattutto il weekend dovrebbe essere clemente e farci vivere anche un pochettino di belle giornate. Quindi insomma, teniamo duro, eh? Nel frattempo c'è la musica che ci aiuta, ci accompagna, è la vostra colonna sonora, soprattutto quella

Estratto dal nuovo album di Shiva, che si intitola Vangelo, uscito lo scorso 10 aprile, Bad Bad Bad, cantata assieme a Geolier qui su Radio Z alle 11:47 minuti con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13, anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Dai che ci sentiamo l'ultima di Ariana Grande.

0: Disco.
1: E mentre hanno sganciato una nuova mina musicale che si intitola Rolling Stone, che sta dominando le classifiche, che abbiamo anche ascoltato live durante l'RTL 102.5 Power Hit Estate 2026, eccola lì, Italo Disco, The Colors, 11:54, insomma si balla e si canta qui su Radio Z, vi regaliamo buon umore attraverso la musica, anche in radiovisione, se volete 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Mario Vai, la voce che è stata ascoltando, vi viene compagnia fino alle 13. Bob Sinclair, Kisa.

celebrato il matrimonio con la sua per sempre sì, Saldavinci torna con poesia, 11:59 minuti, sempre la bellezza dell'amore, dei sentimenti e dell'innamoramento. Grazie Sal, questa è Radio Z, Destinazione Z, il vostro Mario Vai che vi porta fino alle 13. E mi raccomando, fate sentire anche la vostra voce al 335 30 10 25, inviatemi dei messaggi scritti dove mi raccontate cosa state combinando in questo mercoledì 3 di giugno. La musica continua e non si ferma, solo qui su Radio Z in Destinazione Z. State lì, eh? Le 12, buongiorno.

passato e presente della musica italiana che si incontrano e fanno l'amore, mi verrebbe da dire. Erano Tiziano Ferro assieme a Lazza con questa nuova versione di Perdono, brano del 2001 che, come dico sempre io, non invecchia di un giorno, è sempre attuale, è sempre bellissimo. E siamo molto felici di averlo qui su Radio Z, 12 e 3 minuti, questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13, 335, 30, 10, 25. Salutiamo Simona che ci segue dalla provincia di Bari. Grazie Simona, continua a seguirci anche con l'app RTL 102.5 Play. Lead to me.

uscito da poco in primavera con il suo ultimo album che era molto atteso, si intitola Ma, è stato anticipato anche dai singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia, insomma devo dire tanti bei piccoli capolavori, sì, non sto esagerando, devo dire che sono brani che mi hanno veramente toccato il cuore. Vabbè, stiamo parlando di Blanco, qui l'abbiamo riascoltato con Sfera e Basta, la loro Mi fai impazzire del 2021, 12:10 minuti, invece siamo nel 2026, è mercoledì, è 3 giugno, io sono Mario Vai e con tutta la bellezza della musica di Radio Z vi accompagno fino alle 13. Mi raccomando, c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e peraltro potete rivedere tutte le esibizioni e la serata completa di RTL 102.5 Power It Estate 2026. Approfittatene perché insomma è un bel modo per rivivere quelle belle emozioni dell'altra sera che abbiamo vissuto tutti insieme al Foro Italico. E c'era anche lui, esatto, sì, c'era anche Bresh, e qui arriva con la sua ultima, D'addio.

Fresh da Dio, 12 e 13 minuti solo qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Oh, allora arrivano due che abbiamo conosciuto insieme per bene al Festival di Sanremo con la loro poesie clandestine. Beh, insomma, non poteva essere un unicum, mettiamola così. Infatti eccoli qua, sono tornati, sono LDA e H7 e qui c'è la loro Santa.

che ci restituisce l'immagine di una Milano dove i contrasti coesistono, mi verrebbe da dire. E la cantano loro, Fabri Fibra e Joan Tile. È uscita lo scorso anno, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Z, si intitola Milano Baby. 12 e 19 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora, a proposito di 13, tra un'oretta, intorno alle 13:20, al Roland Garros gioca il nostro Flavio Cobolli, quindi insomma tutti a tifare per lui, tifiamo azzurri, è bellissimo questo momento che stiamo continuando a vivere con il tennis, che noi vi abbiamo anche un po' raccontato con gli internazionali BNL d'Italia qui a Roma, che abbiamo seguito con entusiasmo. Insomma, continuiamo a fare il tifo per tutti gli italiani. Ci dispiace molto che questa ondata azzurra con il tennis non veda coinvolto il nostro Sinner, che ha vinto appunto qui a Roma, ma insomma può succedere, è il bello dello sport. Nel frattempo arriva lui, che ha abitato a Roma qualche mese, devo dire parecchi mesi, e si è nutrito di tutta la bellezza di questa città, perché sì, Roma è una delle città più belle del mondo, scusate se ve lo dico da romano. E eccola lì, Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles. E proprio come vi dicevo prima, io sono convinto che la sua esperienza qui in Italia, a Roma, sia stata inserita in quest'ultimo disco uscito ad aprile 2026, e insomma che continuiamo ad avere in vetta tutte le classifiche. Harry Styles è tornato e si sente, peraltro credo sia ancora in giro con il suo tour, sì, complimenti. C'è Federica Abbate, Superman.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:30 minuti, buona giornata da Mario Vai. Notte di raid ucraini. Secondo quanto riportano le autorità locali del Donetsk, droni di Kiev hanno colpito un autobus uccidendo 7 persone e ferendone altre 11. Un attacco contro un terminal petrolifero di San Pietroburgo ha provocato un vasto incendio. Intanto sale a 22 morti il bilancio delle vittime dei bombardamenti di ieri in Ucraina, uno dei più gravi attacchi dall'inizio del conflitto. Torniamo in Italia, polemiche sulla tradizionale parata delle forze armate ai fori imperiali in occasione del 2 giugno. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis è arrivata la richiesta di abolizione. La premier Meloni ha condannato le dichiarazioni definendole parole vergognose e indegne. Chiudiamo con lo sport. Il tennis: al Roland Garros saranno 3 gli italiani che oggi scenderanno in campo per i quarti di finale del tabellone maschile. In tarda mattinata Flavio Cobolli e poi in serata il derby azzurro tra Arnaldi e Berrettini. È tutto con l'informazione che torna tra meno di 2 ore. Ascoltiamo il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore una perturbazione continua ad apportare dell'instabilità sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni a tratti anche intensi. Qualche rovescio a carattere sparso da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece all'estremo sud, dove il clima qui sarà pienamente estivo. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Erano i Purple Disco Machine, 12:37 minuti solo qui su Radio Z in destinazione Z. Grazie per averci scelto anche oggi. Vi accompagno fino alle 13, il vostro Mario Vai, la voce che continuerete a sentire tutti i giorni dalle 11 alle 13. Anzi, grazie anche per i tanti messaggi di apprezzamento che mi mandate. Piccolo break, torniamo subito,
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
0: Esatto, Radio Z, siamo qui presenti per tutti quanti voi. 12:40 minuti, l'una meno 20, c'è già qualcuno che sta mangiando al 335 30 10 25. Buon appetito a tutti quanti voi e grazie per mangiare con il sottofondo di Radio Z. Vi ricordo che c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate un sacco di contenuti esclusivi. Beh, lui sta dominando le classifiche, lo abbiamo visto scatenarsi anche sul palco dell'RTL 102.5 Power Hit Estate. Gli voglio veramente bene, questo è un brano che mi piace tantissimo. C'è lui, Fulminacci, l'avete già riconosciuto, il brano si intitola Maledetto.

Maledetto me è il titolo del brano di Fulminacci, ma benedetto te, caro Fulminacci. 12:43 minuti, sempre su Radio Z, ascoltatrice speciale che ci sta seguendo. Ciao Aurora, grazie per essere lì sintonizzata su Radio Z in Radiovisione e grazie anche per il video che ci hai fatto. Continua a seguirci, questa è la colonna sonora più bella che potete trovare in quest'estate 2026, la colonna sonora firmata Radio Z alle 12:54, Rum e Cioccolata.

La collaborazione tra Bizarrap e Quevedo, 12 e 50 minuti qui su Radio Z, in destinazione Z, alzate il volume, la musica che ci fa ballare ogni giorno H24. Peraltro Bizarrap presterà la propria voce assieme a Bad Bunny al quinto capitolo di Toy Story, che arriverà tra qualche settimana anche qui in Italia. E peraltro nella colonna sonora ufficiale del film, è stato proprio spoilerato dalla Disney qualche giorno fa, ci sarà anche il nuovo singolo di Taylor Swift. Tanta musica nel quinto capitolo della saga dei giocattoli più famosa della storia del cinema. Allora, come vi dicevo, si balla e si canta qui su Radio Z, quindi alzate il volume perché arriva una di quelle hit dove è impossibile rimanere fermi. Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, eccola qua, la loro La Testa Gira.

Che trio, signore e signori, la testa gira e la testa gira per davvero qui su Radio Z, 12:53 minuti, il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13, qualche altro minuto insieme anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e poi dalle 13 direte voi, ovviamente c'è lui, c'è Cianna, e allora la musica raddoppia, il volume si alza e l'umorismo anche. Sorry Papi.

0: Ananai, bella Madonnina, alle 12.59 minuti. Affidiamo a lui la ciliegina sulla torta di Destinazione Z in questo mercoledì 3 di giugno. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito, per avermi seguito fino a qui. Io torno puntuale venerdì dalle 11 alle 13, ma Destinazione Z c'è anche domani. Sarete in compagnia della bellissima e bravissima Giulia Laura Biadi, a cui mando un grande bacio. Adesso però, scusate se è poco, c'è lui, c'è Channagram in Zagram fino alle 15. Ciao e viva Radio Z!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, sono le 13 in punto, le 13 e 33 secondi, anzi buon 3 giugno, buona estate ormai avanzatissima, figuriamoci se dobbiamo aspettare il solstizio d'estate, che brutta parola quel solstizio. State ascoltando Zetagram, io sono Cianna, c'è anche il 266 del digitale terrestre, c'è il 735 di Sky, la radiovisione, insomma c'è tutto ciò che di cui avete bisogno per guardare anche i videoclip, perché qualche volta offrono qualcosa di speciale. Ci sono artisti che li curano particolarmente, facendovi sentire tutta la salsa, tutta la spremuta di estate, per esempio, perché le hit estive sono uscite quasi tutte, io credo che siano uscite tutte, ci sono alcune che devono ancora uscire forse, non lo so, perché in effetti il 3 giugno è, o quantomeno il 6 giugno, venerdì, è l'ultima data disponibile, perché poi veramente entriamo in estate. Comunque loro sicuro l'hanno fatto uscire, i Pinguini Tattici Nucleari.

tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, le 13 e 4 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna e loro con un nome del tour ancora non identificato, lo chiamano il tour misterioso, presto diranno di che si tratta, quale sarà il nome, hanno raddoppiato le date per l'anno prossimo in alcune città. Zerb!

0: sudato sopra questo diesel.
1: Questa sicuramente piace più a noi che ad Anna, perché non la fa più live, non fa più bando, perché le cringe, l'ha raccontato in una serie di interviste negli anni. Poi questa è del 2020, quindi ha avuto 6 anni per innamorarsene e poi disinnamorarsene. E mi rendo conto che ci siano dei brani di alcuni artisti che proprio loro l'hanno sentite, risentite, poi magari hanno cambiato stile, non gli piacciono più. Mi ha fatto sorridere perché dice: guarda, ogni tanto la tiro fuori perché la gente ci salta, comunque è impresa bene, però tendenzialmente bando, cerco di non farla. E anche sul palco durante i live è capitato che Anna dicesse: vi prego, chiedetemi di tutto, perché poi lei è una che chiacchiera col suo pubblico, ma non di fare bando. Sono le 13:11, state ascoltando Radio Z su Zetagram, adesso Lady Gaga e Doechii, Runaway.

è la passerella del Diavolo Veste Prada 2, Runaway, Lady Gaga e Doci. Sono le 13:14, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, mi ha fatto sorridere J-Ax in un video che abbiamo pubblicato noi di Radio Z in collaborazione con RTL 102.5 sui social, in cui diceva di essere un po' Lady Gaga sotto il punto di vista del mascherarsi, perché lui è un timido, in realtà è un timidone. Ha detto Alessandro, il vero nome di J-Ax, è un timidone, però J-Ax deve essere tutto il contrario, e quindi tipo Lady Gaga che si maschera, è molto sotto questo punto di vista. La nuova di Mew, Vaffa Amore.

È uscito il 30 gennaio Anche gli eroi muoiono, che è l'album da cui è estratto Eroina di Kid Yugi, in collaborazione con tutti i fenomeni. Sono le 13:20 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e chiacchierando con Kid Yugi ed Ernia, nella fattispecie in un video che abbiamo postato in collaborazione Radio Z RTL 102.5 sui social, è uscito che Kid Yugi è estremamente ipocondriaco. Non ne avevo idea, non l'avevo mai sentito. Lui ha detto: sì, no, io a volte mi sveglio la notte temendo di avere una chissà che malattia, una roba. Ora, a prescindere da questa situazione molto specifica, ipocondriaco, cavolo, mi dispiace. Bring your love.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 13:24 minuti. È rimasta molto stupefatta Sabrina Carpenter nel chiacchierare con uno che stava seguendo il suo concerto, un fan, nel dirgli: siamo nati lo stesso giorno. Lei: no, non è possibile. Elena Delia.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Questo è dal penultimo album, Io non ho paura, si chiama Bella fregatura, di Ernia, alle 13:30 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna e lui, quando stavamo registrando i video poi per i social di RTL 102.5 e Radio Z in collaborazione, invece ha detto di essere zero, ma proprio zero ipocondriaco. Per fortuna, perché credo che sia una bella pezza ogni volta doversi accorgere, che ne so, di un neo in più e dire no, oddio, che cosa potrebbe essere? Mi rendo conto che sia una bella fregatura, appunto. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Bad Bunny, questi giorni è in concerto negli stadi spagnoli. Titi me preguntò alle 13:37 minuti. State ascoltando Radio Z su Zcam e proprio durante questi concerti ci sono delle polemiche riguardo la casita. Tra poco ne parliamo meglio. Piccolo break.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che

0: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Le 13:39 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, parlavamo delle polemiche riguardo la casita di Bad Bunny, vale a dire questa casetta, letteralmente, che ha senso con il suo ultimo album di un anno fa, The Bitter Mass Photos, che è al centro del palco durante i suoi concerti negli stadi. C'è però una polemica, perché doveva essere la casa del popolo, in cui ogni tanto venivano invitate delle persone che guardavano il concerto a ballare accanto a Bad Bunny e a cantare insieme a lui. In realtà è diventato praticamente un privé allargato con i VIP di ogni stato che vanno lì. Esther Esposito, c'è stata anche Chiara Ferragni. Mace, Salmo con la pesce.

La produzione di Maze con le voci di Salmo e Colapesce, Cattive abitudini, sono le 13:43 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna e prima che parlavamo di questa polemica riguardo alla casita di Bad Bunny, c'è anche un nome, quello di Genevieve Villanueva, che è uno dei personaggi più ricercati durante i concerti, perché è quello, collaboratore di Bad Bunny, che decide chi entra in questa casita, e quindi è andato virale anche su TikTok. Ti prego, scegli me, gli scrivono su Instagram. Olivia Dean, So Easy.

Capo Plaza alle 13:48 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e c'è un bel profumo di mare quando si sente questa canzone, intanto perché è fino all'alba. E stare al mare fino all'alba secondo me è una delle cose più belle del mondo. Aspettare l'alba, magari sai quando, lo sai, dopo una serata. Tu stai lì, fai serata, magari la cominci tardi, perché non è che adesso possiamo cominciare alle 6 di pomeriggio e poi aspettare l'alba alle 6 di mattino praticamente. Però tu cominci ad andare a ballare verso mezzanotte e mezzaluna, come si fa, no, normalmente nelle discoteche, tanto è quello il momento in cui arriva la gente realmente, e poi ti fai una nottata in spiaggia. Certo, potresti fare anche un mini riposino, c'è anche quell'eventualità, il riposino è necessario alle volte, eh. Ti fai un riposino, poi però riparti, ti svegli, ti godi l'alba insieme agli amici, la felpetta, poi magari hai anche una ragazza o un ragazzo o chi ti pare accanto con cui passare la notte, la mattinata, e poi insomma decidi tu. Another con 54 Ultra, Told to You.

to You, le 13:52 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Chan e tra poco andiamo ad ascoltare una canzone spettacolare. A me piace tantissimo lui, che si chiama Faccia Nuvola. Questa canzone, che si chiama Portami a ballare in primavera, dall'album che è uscito l'anno scorso con un nome lungo, sì, è vero, ma molto bello. Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù. Bye.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: non c'è nessuno. Una bella collaborazione di un paio d'anni fa, targata Julie, con le voci di Olly ed Angelina Mango. Per due come noi, sono le 13:59 minuti, state ascoltando Radio Z. Mi fa venire in mente questa canzone, il periodo di Angelina Mango in cui ha sofferto ed è stata lontano dai palchi, è tornata per una collaborazione proprio insieme ad Olly. Di questo brano l'hanno fatto insieme sul palco durante il concerto di Olly, ed era proprio a sottolineare anche la sinergia che c'è tra loro, che non so quanto siano amici della realtà, ma sicuramente sono due belle anime che si vogliono bene.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
2: perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Sono le 14.

Che bomba, Annalisa, canzone estiva alle 14:03 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, si avvicinano i mondiali e uno streamer, forse il più famoso del mondo, tra i due più famosi del mondo, ha fatto uscire anche un suo pezzo per i mondiali. Così come Shakira in collaborazione con Burna Boy. Dai, dai,

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Rosa Chemical, tutto made in Italy, alle 14:10. State ascoltando Radio Z su Zagram. Buona estate da Cianna. Buona estate a voi che al 335 30 10 25 scrivete anche che cosa state facendo. Siete tornati al lavoro e noi vogliamo darvi la carica al massimo e ve la diamo con un artista che ha chiuso il Power Hits Estate 2026. L'artista, anche perché è stato lui a chiudere, e l'ha fatto con la sua canzone estiva, con la sua canzone di Sanremo che è stata un'esplosione folle, e anche con la sua novità della scorsa dell'anno scorso, che è stata veramente fresca. Flamenco Paranoia, Samurai J, bello, è stato veramente una bella bomba.

Samurai J ti fa venire proprio voglia di festa, flamenco paranoia. Sono le 14 e 14 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. C'è un'altra artista che si è esibita al Power Hits Estate e stiamo per ascoltare. Lei è Emma, è andata fortissima, è stata veramente bella. Poi quando ha fatto L'amore non ci basta, veramente che roba. Tutto il centrale del Foro Italico a urlarla. Con Narcomi, vacci piano.

Sam Smith, Diamonds, sono le 14 e 21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chanda e nel 2020, quando uscirò Diamonds, evidentemente Sam Smith non poteva riferirsi al motivo per cui adesso ne approfitto per definire diamanti i nostri italiani che sono in gioco a Roland Garros, perché tra poco, tra 10 minuti, giocherà contro Jerel Simi, il nostro Flavio Cobolli, e se vince, occhio, speriamo bene, un italiano sicuro va in finale, perché poi stasera invece sul Philippe Chartier ci sono Berrettini e Arnaldi che si sfideranno per accedere alla semifinale ed incontrare uno tra appunto Auger Alsim e Flavio Cobolli. Dai ragazzi, lo vedi? Il tennis italiano comunque sta volando, sta avendo un periodo folle anche senza Sinner, che bello.

Fra Quintale, Aranciata, alle 14:24 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna. Eravamo rimasti al Roland Garros, dove stanno giocando i nostri italiani. Arnaldi contro Berrettini, nel senso che giocheranno questa sera. Poi c'è Cobolli contro Ogier Aliassime, che comincerà tra 5 minuti. 5 minuti al riscaldamento e poi un po' di più all'inizio della partita. Speriamo non duri troppo, perché anche quello incide. Per esempio, Arnaldi è stra in forma, sta facendo un torneo pazzesco. La partita contro Tiafoe, con cui poi è arrivato a giocarsi quella di stasera contro Berrettini, è durata tantissimo. E la stanchezza negli slam evidentemente ha qualcosa da ricriminare ad alcuni giocatori. Per esempio Zverev giocherà contro Menšík, che ha giocato una gran partita contro Fonseca, però è stata molto faticosa rispetto a quella di Zverev contro Kodar, che paradossalmente è stata molto veloce. Kodar ha ancora tanta strada davanti. Sombra.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:32 minuti, notte di raid ucraini. Secondo quanto riportano le autorità locali del Donetsk, droni di Kiev hanno colpito un autobus, uccidendo 7 persone e ferendone altre 11. Un attacco contro un terminal petrolifero di San Pietroburgo ha provocato un vasto incendio. Intanto sale a 22 morti il bilancio delle vittime dei bombardamenti di ieri in Ucraina, uno dei più gravi attacchi dall'inizio del conflitto. Voltiamo pagina in

0: incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo. Il parlamentare ha perso il controllo della sua auto sulla superstrada verso Cossato poco prima dell'uscita per Vigliano Biellese ed è finito in un fossato. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo con un tasso due volte superiore ai limiti consentiti. In chiusura con la Formula 1 nelle prossime stagioni, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Con una nota alla scuderia Ferrari, ha annunciato il rinnovo dell'accordo pluriennale con il pilota monegasco. Non potrei essere più felice, ha dichiarato Leclerc in un video diffuso sui social.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore una perturbazione continua ad apportare dell'instabilità sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni a tratti anche intensi. Qualche rovescio a carattere sparso da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece all'estremo sud, dove il clima qui sarà pienamente estivo. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: DJ Snake con Justin Bieber, Let Me Love You, le 14:40 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Amici ferraristi, ma l'avete letta? Ne abbiamo parlato due secondi fa, Charles Leclerc resta in rosso, tra poco ci torniamo, piccolo break.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: Le 14:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e prima parlavamo proprio del rinnovo pluriennale di Charles Leclerc in rosso. È uno che avvicina anche chi non segue troppo la Formula 1, tipo me in realtà, al mondo Ferrari, perché è un personaggio, è un po' tipo Sinner. Nel momento in cui segui il tennis ti gasa ovviamente da morire. Quando non lo segui, comunque sai chi è Sinner, sai di che si tratta, sai che sta vincendo tanto. Purtroppo Leclerc sta vincendo un po' di meno, anzi manca ancora quella roba lì per poter festeggiare tutti insieme, però sicuramente è amatissimo dal mondo Ferrari. Achille Lauro.

Comuni immortali, è la prima che ha fatto durante il medley al Power Hits estate 2026 l'altro ieri Achille Lauro, che poi non è vero l'altro ieri, ormai è mercoledì, quindi l'altro ieri non basta neanche, è domenica, è passato già qualche giorno in più, lo potete recuperare su RTL 102.5 Play, anche lo spettacolo dei droni se vi va, che meraviglia. Taylor Swift alle 14.46 su Radio Z, Elizabeth Taylor.

Dall'estate di 3 anni fa a Rove, ancora alle 14:53 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e il videoclip racconta un po' la vacanza che ha fatto quell'estate con la sua ragazza. Non so neanche se stiano ancora insieme, comunque erano, e gli auguro insomma di essere molto carini e molto affiatati. Ecco, visto che è estate, che la gente spesso torna a casa d'estate, quelli che non ci abitano tutto l'anno tornano a trovare i propri parenti, c'è chi ci ha pensato, c'è chi ha pensato a loro, a una salsa musicale che fa proprio

0: Alex Warren alle 14:59 minuti descrive i sogni febbrili, fever dream, sono quelli che ti vengono quando non riesci a dormire evidentemente, oppure quando dormi male perché fa caldo. Guarda che sta arrivando quel periodo in cui dobbiamo scegliere se svegliarci desiderati perché abbiamo dormito con l'aria condizionata, oppure svegliarci in un bagno di sudore perché abbiamo scelto di salvare la nostra gola senza aria condizionata ma in questa condizione. Non lo so, io immagino questa situazione di dormiveglia di Nicolò Giustini che sta per condurre il Collettivo Z, e nel immaginare questa cosa devo per forza andarmene. Ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: E allora ci siamo, alle 15 comincia un nuovo appuntamento del Collettivo Z fino alle 17 in compagnia di Nick Giustini, ma soprattutto vostra, al 335 30 10 25. Come state, come è stato questo mercoledì di rientro a lavoro, a scuola per gli ultimi giorni? Qualsiasi cosa potete raccontarcelo anche attraverso un messaggio vocale. Vi ricordiamo i canali della Radiovisione dove potete seguire, purtroppo per voi, il faccione di Nick Giustini che si presenta sempre con tutti questi capelli, questa barba sempre disordinato, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. E ribadisco, parleremo di tante cose come al solito, parleremo di musica, parleremo di cinema, parleremo di sport, veramente tanta carne al fuoco. La tavola è super apparecchiata per un bel pomeriggio in cui però la protagonista è sempre lei, quella che suona molto bene su Z la musica. Partiamo coi Colors.

Potreste confondervi, ma la canzone si intitola Rolling Stones e la cantano i Colors. Non è il contrario, mi raccomando. 15 e 4 minuti, è ufficialmente iniziato il collettivo fino alle 17 con Nick Giustini anche in radiovisione sulla nostra applicazione in streaming. RTL 102.5 Play, trovate anche tutte le interviste che facciamo di solito qui nel collettivo insieme a tanti contenuti esclusivi. Gracie Abrams, Hit the Wall.

Mahmood ci porta all'interno del suo barrio alle 15.10 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini fino alle 17. Sapete che il collettivo si apre sempre con la parentesi sportiva e allora cominciamo da un'ultima ora che è arrivata e ha a che fare con la Juventus, perché è ufficiale la separazione tra la Juventus e Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il suo contratto con la Juve, quindi andrà via a parametro zero. Ora resterà a capire dove, perché lui vorrebbe giocare la Champions, in Italia è complesso, magari in Premier. Chi lo sa, vedremo dove andrà Dusan Vlahovic. Nel frattempo qui arriva Saif con Buona Domenica.

Buona domenica safe alle 15:14. Siete su Radio Z all'interno del collettivo. Tra l'altro, Santissimo è proprio uno di quegli album che va ascoltato tante volte, perché dentro c'è una libreria di suoni, di generi, di contaminazioni, di collaborazioni diversissime l'una dall'altra. Quindi è una rappresentazione di quanto possa essere eccentrico e anche unico il sound di Safe, e vi invito ad ascoltare ogni traccia con attenzione, perché lui dice sempre qualcosa. Come loro, Promessa, Franco 126 e Idua.

Personalmente la trovo una parola meravigliosa. Ambra, il titolo del pezzo di Emis e Tedua che ritroviamo alle 15.19 qui su Radio Z nel collettivo. Oh raga, non so se lo sapete, ma tra poco iniziano i mondiali di calcio, i mondiali 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. Indovinate un po', bravi. Ah, non lo sapevate? L'Italia non ci sarà. Però tutte le altre nazioni stanno le nazionali stanno partendo per il mondiale. E allora ho visto questa mattina un video bellissimo di Vincenzo Montella e la sua nazionale turca, pronti a partire per gli Stati Uniti. Il loro pullman è stato accompagnato in Turchia da un corteo di, penso, una roba tipo 100, 200, 1000 macchine, non ho idea di quante, tutte con la bandiera turca, bellissimo, davvero molto scenico, per dare un grande in bocca al lupo ai loro beniamini.

La nuova di Elettro Lamborghini, Bam Bam Bambina. 15 e 23, siete su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro vi ricordiamo, a proposito di Elettro Lamborghini e di Bam Bam Bambina, che se non avete visto la sua esibizione a RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, c'è la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. C'è Coez!

Take My Breath, The Weeknd, alle 15:29 su Radio Z nel collettivo. Lui che viene da quelle zone lì stanotte, per tutti gli abitanti americani e non solo, iniziano, ma anche in realtà per tutti gli abitanti del mondo, iniziano le finali NBA di pallacanestro. San Antonio Spurs contro New York Knicks, Wembanyama contro Brunson. Saranno sette, speriamo sette, perché la partita è al meglio delle sette partite, incredibili, divertenti, bellissime. E c'è una notizia che dimostra quanto fa bene lo sport a New York. Pensate che durante le ultime 11 partite dei New York Knicks ai playoff, il crimine a New York è sceso del 78% secondo i dati della polizia di New York. Vedete, lo sport serve, le ragazze.

0: Marrakesh, e nel ritornello anche la voce di Federica Abate in radio alle 15.36. Chissà se un giorno mai si sarebbe immaginato di passare veramente in radio su Radio Z nel collettivo.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

di pomeriggio, scusatemi, mi sono dimenticato. È mercoledì, meno due al weekend, giornata staccionata, si scavalla e allora opla, ci siete anche voi, eh? 335 30 10 25 il numero per intervenire, mandarci i vostri vocali, dove state andando, cosa state facendo, siete rientrati al lavoro, com'è andata la prima giornata di questo rientro, cioè oggi è mercoledì ma in realtà per tanti è lunedì, com'è stato? Prima the pausa.

0: Allora, per me questo pezzo è una hit incredibile. Cioè, suona benissimo, gira benissimo, ti viene voglia di ascoltarlo ogni volta che parte e potresti anche ascoltarlo in loop. Quindi veramente grande, grande, grande scoperta dalla Norvegia, questo trio elettronico The Bausa. Questa è Magnetic, che è una hit talk esplosa su TikTok. È arrivata fino a Radio Z nel collettivo. Sono le 15:42 in questo mercoledì 3 di giugno. Noi proviamo sempre ad andare tutti insieme nella stessa direzione con Paola Iezzi.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

La canzone nostra, quella di Mace, Blanco e Salmo alle 15.49 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini. Chiudiamo la parentesi sportiva ricordando che questa sera c'è un amichevole che, seppur inutile, è un amichevole che darà delle risposte rispetto alla nazionale italiana. Ci sarà Italia-Lussemburgo, il CT Baldini, CT ad interim, aspettando di capire chi sarà il nuovo allenatore della nazionale. Ha convocato tantissimi giovani, ci sono ben 8 debuttanti, molto giovani. Il primo sarà Favasulli, che è un terzino e gioca nel Catanzaro del 2004, 22 anni. Poi ci sarà Anor, che è un altro terzino, Atalanta, 18 anni nel 2006. Comuzzo della Fiorentina, 21 anni. Chiaro Dia, 20 anni del Mönchengladbach, anche lui. Centrocampo ci sarà Lipani, un altro ragazzo giovane del Sassuolo. Ndur, un giovanissimo, 2004 della Fiorentina. Fini, 20 anni del Frosinone. E poi Coleoscio, che è un ragazzo del Paris FC, anche lui del 2004, 21 anni. In questo gruppo ci saranno Pio Esposito e Donnarumma, che hanno ringraziato i ragazzi per averli accolti.

0: Material Lover, Siena Spyro alle 15.53 su Radio Z nel collettivo, dove chiudiamo la parentesi sportiva dando l'ultima notizia effettiva. Charles Leclerc ha rinnovato con la Ferrari e quindi insomma si sa che lui è un gran ferrarista. Speriamo che questo weekend a Monte Carlo in Formula 1 a casa sua possa fare un grandissimo risultato. Tra poco ci spostiamo sull'altro ambito che amiamo tanto qui nel collettivo, il cinema, perché ci sono tante cose da dire, però uno degli artisti più forti a livello di scrittura del nostro paese prima, Night.
1: Non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

L'idea di essere già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Franco con il feat di Rosvillen Gue e la sua Oh Mamma Mia alle 16 in chiusura della prima ora del collettivo, e c'è anche il campione ovviamente di Pino Daniele. Comunque noi stiamo aspettando Gue, Rose, va bene, Rose adesso c'ha altre cose da fare, deve diventare mamma e va bene, i tempi si stanno allungando anche per quello, però voi ci avete promesso nell'ultimo album un featuring. Ma non un featuring di un brano, un joint album proprio. E noi lo vogliamo, lo aspettiamo. Tra poco la seconda ora. Sono le 16.

manca praticamente una settimana al suo primo stadio di San Siro, Irama con Cabana, la nuova alle 16:03 in apertura della seconda ora del Collettivo Z con i Giustini fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Immagino quanto possa essere sereno Filippo in questi giorni che precedono il suo primo San Siro. Sarà sicuramente in ansia un pochino, è sicuro. Farrucco, Grisi, Steve Aoki.

0: sempre sì.
1: Saremo io e te a QC, sarà per sempre sì. Salda Vinci, 16:10, Radio Z al collettivo, la canzone che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo e si è arrivata quinta all'Eurovision. Ma signore e signori, oggi è il 3 di giugno. Questo vuol dire una cosa e una cosa soltanto, che domani sarà il 4. E voi direte, banana Nick, complimenti. Non lo dico a caso. 4 giugno. 6, altro numero importante, o meglio, sesto capitolo di Scary Movie, da domani al cinema, raga, per tutti quelli come me che sono cresciuti con i primi 5, anche se il quinto non mi ha fatto molto ridere, ma comunque i primi Scary Movie, il sesto non vediamo l'ora. Gaia!

0: Sola nostra.
1: Non so se siete d'accordo con me, ma io proprio trovo questa canzone, ma in realtà trovo proprio lei un'artista di taglio, di respiro internazionale, con la sua voce morbidissima

con le sue sonorità italo-brasiliane. Secondo me Gaia è una che rappresenterà molto bene nel suo futuro il nostro paese. Questa era la nuova bossa nostra e ora quella nuova dei Medusa, Don't Wanna Go Home.

Ava Medi e Villa Banks, TET alle 16.20 su Radio Z nel collettivo. Parliamo di cinema, parliamo di Martin Scorsese, uno dei più grandi registi contemporanei. Allora, anche lui entra a far parte di un'azienda sull'intelligenza artificiale, che sfrutta l'intelligenza artificiale, che lavora con l'intelligenza artificiale, e dice: il cinema secondo me dovrebbe evolversi. Beh, lui comunque di anni ne ha, esperienze ne ha, e se lo dice lui, da un certo punto di vista dobbiamo fidarci. È vero che il mondo del cinema si sta dividendo in due, no? Chi è totalmente contro all'intelligenza artificiale, chi invece si sta aprendo. Anche gli Oscar sembra che si stiano aprendo proprio all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi insomma vedremo quale sarà il risultato della storia. Olivia Rodrigo.

Z nel collettivo, nel videoclip che abbiamo ritrovato in radiovisione al 266 del digitale terrestre, abbiamo visto lei correre a Versailles, no? Allora stavo pensando quanto le sarà costato, no, affittare quel posto per girare il videoclip. Poi ho pensato, ma con tutti i soldi che c'ha, ma sono stati due spicci. C'è Noa con Casa

C'è anche il Mon Amour di Annalisa in questo pomeriggio su Radio Z nel collettivo alle 16.30. Prima chiedo venia, mi è partito un suono a caso, mi ha avuto un collasso cerebrale. Non era Rua, come ho detto, ma era Rnaua con Cada sull'albero. Ogni tanto accade, per chi fa questo mestiere non dovrebbe mai accadere, ma ogni tanto accade. Detto che i nomi oggi degli artisti diventano sempre più complessi e complicati. Fan di Rambo all'ascolto, so che siete tanti, siamo tanti. Tra poco c'è una notizia che riguarda il prequel. Prima però, I Can Wait.

0: con Takagi e Ketra, oroscopo alle 16.36 su Radio Z nel collettivo. È un mercoledì importante per il tennis italiano. Oggi due quarti di finale a Roland Garros, stasera il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. In corso invece la partita tra Ogier Aliassim, il canadese, e Flavio Cobolli, attualmente al quarto game del primo set. Il canadese avanti 2-1, nessuno ha strappato il servizio. Sul servizio di Cobolli siamo 40-15, quindi insomma sarà anche questa una battaglia, ma Flavio ci ha abituato molto bene. Tra poco parliamo di Rambo. Siete su Radio Z, sempre nel collettivo con Nick Giustini.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: E 16.39 in questo mercoledì pomeriggio, siete su Radio Z nel collettivo con i Giustini fino alle 17, un'altra ventina di minuti da trascorrere insieme chiacchierando tra le altre cose anche di cinema. Lo abbiamo detto, fan di Rambo, preparatevi perché arriva il prequel. Non ci sarà, credo, Sylvester Stallone, anche per, voglio dire,

Harry Styles, American Girls, alle 16.42 su Radio Z. Nel collettivo tra poco arriva Francesco Taranto con la sua Generazione Z, ma c'è ancora un po' di musica da ascoltare insieme qui, tipo questa. Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

2020 Ariete cantava e spiegava a modo suo che cosa significava avere 20 anni. Chissà se questa canzone 6 anni dopo potrebbe essere interpretata o 24 anni, sicuramente metricamente farebbe più fatica, però chiaramente sarebbe anche curioso da capire insieme a lei che cosa è cambiato da quando Ariete aveva 18 anni a quando Ariete, prima che Arianna, ovviamente, perché Arianna sicuramente a livello personale avrà avuto dei cambiamenti, ma a livello artistico cosa è cambiato nel suo percorso, e magari quando farà uscire roba nuova glielo chiederemo. C'è J-Ax con la nuova EP, yeah, yo! Go.

0: Creepy, yeah, yo, però anche no, la nuova DJ Ax alle 16.52 che anticipa il suo album Country che uscirà nel 2026, crediamo noi, verso la fine del 2026. Vita, morte e miracoli, album completamente dedicato proprio alla musica country, come dicevamo poco fa, e che lui sta scrivendo in casa in campagna, perché dice è lì che ci sono le ambientazioni perfette per farsi ispirare questo genere. C'è Giulio con 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: La vastissima selezione della playlist di Radio Z ci offre Billie Eilish, Ilo Milo in chiusura di questo appuntamento del collettivo di mercoledì 3 giugno. Signore e signori, essere da solo qui nel collettivo è stato un piacere e un onore, ma da domani non sarà più così. Torna il padrone di casa numero uno, Simone Palmieri, dopo una meritata e degna e giusta vacanza. Questo, almeno secondo il suo parere, torna dopo l'impegno del Giro d'Italia e quindi insomma da domani ripartiremo in coppia dalle 15 alle 17 sempre. Tra poco Francesco Taranto, vi salutiamo ricordandovi che in campo ai quarti di finale a Parigi, Roland Garros, c'è Ogelia Sime che sta giocando contro il nostro Flavio Cobolli, attualmente al nono game, 40-30 per Ogelia Sime sul servizio del canadese, nessuno ha ancora breccato. Che dire ragazzi, abbiamo detto tutto, quindi come dice il nostro spirito guida a proposito di padrone di casa del collettivo, Diego Zappone, a domani che è dalle 15, ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z.

0: hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono le 17.
2: Generazione Z.
1: Tutto pronto anche oggi con Generazione Z. Cominciamo 17 in punto, proprio scoccate adesso, fino alle 19 saremo insieme appunto qua su Radio Z con Generazione Z, con me Francesco Taranto qui negli studi di Milano e ovviamente non perdiamo le abitudini, quelle insomma classiche, no, sacrosante di Generazione Z, ovvero l'unico programma, diciamolo in realtà, che ha una postazione in un aeroporto, in particolare quello di Fiumicino, Terminal 1, quindi tra poco andremo anche dalla nostra Martina Rinelli proprio da lì appunto, da Terminal 1. Anzi, se siete lì, insomma, come ricordiamo sempre, per prendere un volo, siete là in questo momento in aeroporto, avete un po' di tempo, non vogliamo farvi perdere ovviamente il volo, magari siete lì un po' in anticipo, andate a trovare appunto Marti, oppure verrà lei da voi, vi troverà, vi pescherà per venire in onda con noi. No, almeno facciamo due chiacchiere in onda, perché è sempre bello, raccontiamo tantissime storie ogni giorno appunto di passeggeri italiani, a volte anche stranieri in realtà. Partiamo con la musica, c'è Shiva insieme a Jolier.

Shiva, bad, duetto insieme a Giulia 17, 4 minuti in apertura di queste due ore insieme di Generazione Z in questo 3 di giugno, naturalmente da 335 30 10 25 se volete raccontarci anche che fate in questo pomeriggio, ormai quasi sera, c'è Mari Frost.

Samurai J 17:09 minuti con la hit dell'estate scorsa, ovviamente Halo, ma ieri è stato live allo stadio Senigallia, allo stadio del Como. Infatti ho fatto un bel post, ho scritto Como un'ossessione, ovviamente gioco di parole per la sua canzone, ma soprattutto ha ringraziato tutti quanti. Vedevo adesso in una storia

0: anche per essere rimasti nonostante il diluvio, perché in effetti ieri insomma zona qua appunto Milano, Como eccetera, è stato veramente il diluvio, quindi immaginiamo anche per chi era allo stadio, però insomma grande spettacolo lo stesso per Samurai J. C'è l'ultima di Ultimo, questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, il nuovo singolo di Ultimo, 17-13 minuti. Parlavamo insomma di eventi live, naturalmente per Samurai J. È chiaro che insomma quello di Ultimo è ancora più grosso, soprattutto proprio come dimensioni di posto e di pubblico. Quindi ricordiamo insomma La Favola per Sempre, 4 di luglio 2026. Quindi in realtà esattamente in pratica tra un mese e un giorno, insomma, da oggi. Intanto la nuova di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat It.

e basta la sua Happy Birthday, 17:19 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Ovviamente, siccome si parlava di date, sia per Ultimo sia per Samurai J prima, ovviamente ricordiamo anche quelle di Sfera Ebbasta, non tutte perché sono tantissime, cercatele sui suoi social naturalmente, però ricordiamo che ci saranno ben due San Siro, quindi l'8 e il 9 luglio, ovviamente, quindi tra un mesetto appunto anche lui sarà protagonista a San Siro, ma poi sono tante altre, insomma, quindi andate insomma a vedere sui social di Sfera Ebbasta, che peraltro si stava rilassando nel frattempo a Portofino, penso proprio in preparazione.

attenzione anche ai live, visto che ha messo un bel po' di foto, insomma, da Portofino. Ovviamente siamo per sentire Tiziano Ferro e Lazza, anche Tiziano lui è già in giro, perché già da fine maggio è cominciato il suo tour, ovviamente nei principali stadi italiani, quindi anche lui, insomma, ci saranno diverse occasioni per vederlo dal vivo in questa estate 2026. Eccolo con la nuova versione di Perdono insieme a Lazza.

Bella versione nuova di Perdono, canzone del 2001, però insomma davvero una nuova vita questa di Tiziano Ferro insieme a Lazzari. 17:22 minuti, dicevamo del tour appunto che è cominciato da Lignano Sabbiadoro. Infatti Tiziano ha messo questo bel post, insomma ringraziando tutti quanti, dicendo avete tutti contribuito a dargli il via a questo tour, e poi appunto ci vediamo presto con tutte le altre date, quindi insomma andate se non avete già preso i biglietti ovviamente a vedere Tiziano Ferro. Intanto c'è Drake qui su Z.

Canzone brata a Sanremo quest'anno da Eddie Brock, Avvoltoi, 17:29 minuti. Tra l'altro invece potete ritrovare sul nostro sito, ma anche sulla nostra app RTL 105 Play, oltre a tutto l'evento ovviamente da rivedere dal Foro Italico, dal giornale del Foro Italico del 31 di maggio, il nostro Poveri d'estate, ma si può vedere anche l'esibizione appunto di Eddie Brock, che ha cantato invece il suo nuovo singolo Bel Venerdì, appunto sempre all'interno del Poveri d'estate 2026. Insomma, se volete potete ritrovare tutto sulla nostra app. Tra poco andiamo anche da Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, per parlare con qualche passeggero, vediamo qualche storia insomma che racconteremo dall'aeroporto. C'è intanto la nuova di Brescia, questa è Da Dio.

0: L'estate del 2021, San Giovanni, la sua Malibu, 17:36 minuti. San Giovanni che poi invece è tornato quest'estate protagonista con la canzone delle ragazze insieme a Clara. Torniamo tra pochissimo qui su Z.
1: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: Generazione Z fino alle ore 19 qui su Radio Z, sono le 17:38 minuti, quindi ancora una ventina di minuti in questa prima ora e tra poco, come dicevamo, ovviamente non perdiamo le vecchie care abitudini, cioè quelle di andare all'aeroporto di Roma Fiumicino, per cui tra pochissimo andremo da Martina Rinelli, che è già lì, sicuramente me la immagino, cioè che è lì che gira tra le varie sedie, tra i vari bar, i barettini che affacciano verso la nostra postazione al Terminal 1 per cercare qualcuno, o magari appunto qualcuno di voi già si è avvicinato alla postazione, insomma si è candidato per primo, insomma, per venire in onda con noi. Tra poco appunto qualcuno di voi in onda. Intanto la nuova di Fulminacci, mi ha detto

0: Maledetto me, Fulminacci, la sua ultima canzone, il suo ultimo singolo con videoclip tra l'altro girato, lo ricordiamo spesso, insomma, in una delle date del suo tour nei palazzetti, in particolare in quello proprio in casa sua, a casa sua, insomma a Roma, quindi bel video, naturalmente bella canzone, c'è anche Mr. Rain con la sua Lunedì Nero.
1: A complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

The Fate of Ophelia di Taylor Swift, 17:48 minuti all'interno di Generazione Z. Tra l'altro, grandi novità che riguardano appunto Taylor Swift e anche riguardano anche la Disney nello stesso momento, perché il 19 giugno sapete che uscirà insomma il nuovo capitolo di Toy Story, Toy Story 5, e il grande annuncio è stato che appunto uscirà proprio questo venerdì la canzone poi ufficiale, diciamo appunto, di Toy Story 5, proprio fatta da Taylor Swift. Si chiamerà I Knew It, I Knew You. Tra l'altro pare, almeno così la Disney l'ha presentata, come un ritorno insomma anche alle sonorità country, no? Con cui ha iniziato, ricorderete, Taylor Swift, poi ovviamente si è spostata su tutt'altro, però insomma siamo curiosi quindi di sentire la canzone e ovviamente poi di vedere anche il quinto capitolo di Toy Story, un grande classico naturalmente. C'è Fred De Palma con Anitta e Demis Killa.

0: testa gira, 17:51 minuti all'interno di Generazione Z. Come promesso, veniamo da te, cara Martina Rinelli. Buonasera anche a te, naturalmente. Eccoci. Da Fiumicino, Marti.
1: Carissimo Francesco Taranto lì da Milano, ti ho portato due passeggeri, un fratello e una sorella. Tra l'altro, la nostra, come ti chiami? Ha cantato La testa gira dall'inizio fino alla fine.
0: Un pochino vedevo fuori onda, devo dire, che vi sbirciavo.
1: La cantavo,
0: la vedevo.
1: Bravo. Il suo fratello si chiama?
2: Elia.
1: Ciao ragazzi, che ci fate qui a Roma? Raccontatemi.
2: Per 5 giorni abbiamo visitato un po' tutta Roma.
1: Bello.
2: Ci siamo divertiti e rilassati dopo un anno di scuola.
1: Mi sembra giusto, anche perché manca veramente poco. Loro in realtà sono piccolini, quanti anni avete?
3: 14.
2: E 15 anni.
1: Quindi frequentate entrambi la scuola superiore. Che indirizzo?
3: Scientifico e scienza applicata.
1: E tu invece?
2: Pure io, scientifico e scienza applicata.
1: Stessa scuola?
0: Uguale.
1: Vi trovate a frequentare la stessa scuola?
3: Bene,
1: poi vi passate talmente tanto poco tempo che sembrate quasi gemelli, dai, se la vogliamo vivere così. Come invece il vostro rapporto com'è?
2: Beh, allora, il nostro rapporto molte volte è litigioso.
0: E vabbè, ci sta.
1: Siete sempre fratello e sorella, sì. Certo.
2: Dopo aver litigato comunque sempre l'abbraccio scatta normalmente.
1: Cari.
0: Lei confermi? Lei confermi?
1: Confermi? Sì. Meno male, conferma.
0: Litigio ma d'affetto.
1: Il monumento più bello visto a Roma?
3: Colosseo di notte.
1: Di notte?
0: Ah, bello.
1: E tu?
2: L'altare della patria durante la parata del 2 giugno.
1: Ah beh, ve l'avete vista proprio con le frecce sopra che sprecciavano. Bellissimo, bellissimo. Avete mangiato bene? Carbonara, matriciana, cacio e pepe? I secondi l'avete provati?
0: Parliamo dei secondi.
1: I salti in bocca alla romana l'avete provati?
0: Sì,
1: bravi,
0: vedi,
1: e allora promossi. Avete il diploma di visitatori di Roma. Grandi ragazzi. Fate un buon viaggio e buon ritorno a casa.
3: Grazie.
0: Ciao ragazzi, a Marti a tra poco invece.
3: Ciao.
1: A

Sogno americano per chiudere la prima ora di Generazione Z, chiusa appunto da Artify, 17:59 minuti, naturalmente fino alle 19 siamo qua, quindi ancora una seconda ora in nostra compagnia. Aggiorniamo a questo punto, sentivo prima il nostro Nick Giustini, esperto e tifoso di tennis giustamente, che aggiornava, quindi voglio fare lo stesso, aggiornarvi su il buon Cobolli al Roland Garros, giocando appunto contro Cedric Aliassime, primo set che purtroppo l'ha perso 6-4, ma invece ha vinto il secondo sempre 6-4 Cobolli, quindi al momento insomma 1-1 per quanto riguarda i set. Speriamo sono i quarti di finale naturalmente di Roland Garros. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Z con Generazione Z. Sono le 18.

nuovo singolo, il singolo estivo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, 18 e 3 minuti. Con questa canzone abbiamo aperto anche la seconda ora di Generazione Z con Francesco Taranto qui da Milano, con la nostra Martina Rinelli tra poco, ovviamente aeroporto di Roma Fiumicino, con qualche passeggero, insomma, come poco fa c'è Aiello intanto sotto.

Bella la Bascia insieme a Coez, 18 e 9 minuti. Coez, tra l'altro, protagonista di tante cose, ovviamente anche della colonna sonora della nuova serie di Zero Calcare, ma tra le varie cose anche del, diciamo, debutto da solista, insomma, di California, no? Ovviamente, diciamo, una dei due dei Comacose dopo lo scioglimento, perché appunto all'interno del suo progetto c'è anche questa cover del brano Parla Piano, You Are My Lady, appunto di Coez insieme a California, cioè Francesca Mesiano. Quindi, insomma, un ritorno alla musica anche per lei, dopo che Fausto invece già era tornato dopo lo scioglimento di Comacose. Lady Gaga e Doci.

Runway di Lady Gaga con Doechii, direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, periodo insomma d'oro anche per i film e per le colonne sonore, perché parlavamo prima anche di Taylor Swift invece, che sarà protagonista di quella della canzone ufficiale di Toy Story 5, che uscirà a breve la canzone, e anche poi il film uscirà il 19 di giugno. Intanto qui su Radio Z LDA insieme a Dakka 7, il loro nuovo singolo dopo quello ovviamente sanremese, questa invece è Santa.

Proprio così, Mediterranea, canzone di Rama del 2020, 18 minuti. Rama però ovviamente protagonista anche quest'estate e sarà anche in tour, sarà anche a San Siro. Insomma, quindi davvero un'estate sicuramente impegnata anche per il buon Rama. Saluto anche Alberto che ci scrive al 335-3010-25. Ciao Fra, mai mandato in ferie Marti? No, non è in ferie la nostra Marti. Anzi, tra pochissimo, c'è stata già nella prima ora, l'avete mai rivista, ma tra pochissimo ritorno all'aeroporto Roma Fiumicino. Anzi, con qualcuno che sì, magari sta andando in ferie, sta partendo dall'aeroporto, insomma. Tra poco raccontiamo la storia di qualche passeggero anche da Fiumicino. Intanto Madonna e Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, il singolo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, canzone che ha veramente unito insomma due icone a loro modo, ovviamente del loro tempo, naturalmente anche due generazioni insomma molto differenti, però che stanno benissimo insieme evidentemente. 18:22, allora anche spazio per questa altra collaborazione, quella tra Blanco invece ed Elisa, con la loro Ricordi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Keshm. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro una nave, prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut, che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Notte anche di raid ucraini, secondo quanto riportano le autorità locali nel Donetsk. Droni di Kiev hanno colpito un autobus, uccidendo 7 persone e ferendone altre 11. Un attacco contro un terminal petrolifero di San Pietroburgo ha provocato un vasto incendio. Intanto sale a 22 morti il bilancio delle vittime dei bombardamenti di ieri in Ucraina, uno dei più gravi attacchi dall'inizio del conflitto. Chiudiamo poi con il tennis, con il Roland Garros. Oggi saranno 3 italiani che scenderanno in campo per i quarti di finale del tabellone maschile. In corso Cobolli, Ogier, Aliassim, al momento un set a testa. In serata invece il derby azzurro tra Arnaldi e Berrettini. È tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa.

0: qualcosa. Dammi insieme a Marrakesh, volevo capire, 18 e 32 minuti, torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino con Martina Rinelli. Marti, con chi sei?
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, ci stiamo evolvendo, pian piano ti porto anche ospiti internazionali. Sono
0: grandi.
1: Qui con due passeggeri spagnoli, però tra poco parlano italiano meglio di noi.
0: Beh,
1: siete ragazzi?
2: Come stai Martina?
1: Tutto bene.
2: Tutto bene Martina?
1: Come vi chiamate?
2: Io sono Luigi in italiano.
1: Ok, e tu?
2: Io sono Chris.
1: In italiano? Chris.
2: Chris,
1: internazionale, bene. E che ci fate qui a Roma in Italia?
2: Visitando, facendo contenuto per il social e disfrutando della vita.
1: Bravi, disfrutando della vita, mi piace questo motto.
0: Bello.
1: Perché che cosa fate voi nella vita? Che lavoro fate?
2: Io sono youtuber e lui?
3: Io sono produttore musicale.
1: Bene, quindi fate due lavori artistici. Avete girato l'Italia per creare un po' di contenuti social, giusto? Mangiando.
2: Infatti, mangiando tutto.
0: Beh,
1: tutto,
0: grande,
1: tutto. Allora, dove siete stati? Ditemi un po'. A Roma, poi?
2: Roma, Firenze e Napoli.
1: Ok, allora, che avete mangiato a Firenze?
2: Firenze mi ha mangiato Gris steak.
1: La bistecca, la fiorentina.
0: Certo.
2: Sì. Buonissima.
1: Bene, poi a Napoli?
2: Napoli, pizza.
0: La pizza.
1: La pizza, la pizza a portafoglio.
2: Margarita, sì? L'antica di Michele.
0: Quella fritta, quella fritta.
1: Buono, bravo, bravo da Michele.
3: Un applauso per Michele.
1: Un applauso Michele. Per Michele. Bravo Michele per la pizza che fai. E qui a Roma invece che cosa avete mangiato?
2: Abbiamo mangiato tutto, no?
1: Tutta Roma avete mangiato. Allora fatemi indovinare. Carbonara.
2: Sì.
1: Matriciana.
2: Sì.
1: Cacio e pepe.
2: Sì. Sì.
0: Ecco.
1: Poi... I gnocchi l'avete provati?
2: No.
1: No, ok. No. La trippa?
2: Sì, pizza questa mattina. Seria buonissima.
1: No, la trippa.
2: La trippa.
1: La trippa.
2: La trippa è in pizza.
1: In pizza?
2: Sì, sì.
1: La
2: sì,
1: trippa
2: sì,
1: sulla
2: sì.
1: pizza?
2: Sì, sì.
1: Ma
2: sì,
1: che avete
2: sì.
1: mangiato?
3: Questo è particolare. Ti è fatta a Roma, ti è fatta
2: la Martina, devi visitare mai la Roma.
1: Hai ragione, esatto. Devo provare. Bene ragazzi, poi ritorno a casa. Di dove siete, velocemente?
2: Valencia, io.
3: E Galizia.
0: Bello, bellissimi
1: capito,
0: posti anche i vostri.
1: Portato,
0: Stupendi, grazie Marti e ci troviamo domani. Allora, buon viaggio a voi
1: grazie
0: ragazzi
1: a te,
0: invece.
1: Caro
0: ciao. Ciao.

0: Ian Cook insieme al lato 7, 18 e 37 minuti. Abbiamo raccontato anche poco fa questa bella storia di questi due ragazzi spagnoli in giro per l'Italia a mangiare. Soprattutto abbiamo capito che hanno mangiato quello tanto. Torniamo tra pochissimo.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Ancora 20 minuti circa, sono le 18.39 minuti, nostra compagnia qua in Generazione Z, stiamo seguendo anche tifando naturalmente per i nostri italiani del tennis al Roland Garros. Stasera c'è il derby, ricordiamo, tra Berrettini e Arnaldi, ma nel frattempo c'è Cobolli in campo che ha perso il primo set quando c'era la Sima, ha vinto il secondo, entrambi per 6-4 e ora sono 4-3 per Cobolli che sta servendo, quindi ha la chance di andare diciamo sul 5-3, al momento però è ai vantaggi il tennista canadese, quindi insomma speriamo nel mitico Flavio Cobolli. Intanto Mace insieme a Salmo e con la Pesce.

Cattive abitudini, singolo di Mace insieme a Salmo e Colapesce, che sono stati anche nostri, diciamo, ospiti, insomma, tra gli artisti comunque del Power Hits estate 2026, il 31 di maggio. Tra l'altro potete ritrovare tutto, come ricordavamo anche nella prima ora, sulla nostra app RTL 105 Play. Aggiornamento, visto che stavamo parlando prima di tennis, Cobolli è riuscito a vincere, insomma, il suo game di servizio, quindi ora conduce sul 5-3 in questo terzo set contro Celalia Sim. Quindi grande Flavio, speriamo bene, ovviamente. C'è Mick con Beautiful Freak.

18 e 50 minuti, anche Tommaso Paradiso all'interno di Generazione Z con Ma lo vuoi capire, canzone del 2020. Invece sei anni dopo siamo qui ancora ovviamente a parlare di Paradiso e insomma un successo davvero bello, insomma, quello che ha avuto lui prima con i giornalisti naturalmente, ma poi da solo, e poi quest'anno appunto anche con la partecipazione a Sanremo con i Romantici, canzone che tra l'altro è di quelle classiche che magari a Sanremo non diciamo non arriva nelle primissime posizioni, no, lì per lì, ma poi invece soprattutto a livello radiofonico e non solo è una di quelle canzoni che va avanti più nel tempo, perché tuttora direi che è una di quelle che stiamo passando di più, no, dell'ultimo Sanremo, nonostante appunto non sia, voglio dire, non fosse comunque nelle primissime, però effettivamente le canzoni poi che durano di più sono proprio quelle, insomma non è tanto la classifica del Sanremo in sé, ma quanto poi vanno avanti nel tempo. C'è intanto Talk to You qui su Z.

to you, 18:53 minuti qui su Radio Z. Vi aggiorniamo su Cobolli, che ha vinto anche questo terzo set. Quindi al momento siamo a 2-1 per lui contro Gerali Assim. Si sta per giocare naturalmente il quarto. Stiamo parlando di Roland Garros, dei quarti di finale. Oggi tanti italiani impegnati. Naturalmente c'è Uelo qui su Z con la Tatangelo. Scende la

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: con la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Bellini di Ernia insieme a Kid Yugi, proprio in chiusura delle due ore di oggi di Genere Nazionale Z, 18:59 minuti, quindi puntuali, così come siamo arrivati ce ne andiamo, e vi diamo anche l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda Cobolli. Appunto, abbiamo detto che ha perso il primo set 6-4, ma invece ha vinto i successivi due sempre per 6-4 questo punteggio, quindi al momento conduce per 2-1 contro Ogier Aliassim. Speriamo bene per Flavio, torniamo domani naturalmente anche con Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Vi lascio con Aperizeta fino alle 21, buona serata a tutti, ciao ciao!
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
2: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
1: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!

0: Verde. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto, buonasera.
2: Aperi Z.
1: E allora, signore e signori, buonasera a tutti, 19 in punto, partiamo puntualissimi quest'oggi, ringraziamo e salutiamo il dottor Francesco Taranto, anzi, ma che dico dottore, quello è il professore Francesco Taranto, che non mi saluta più ultimamente, vabbè, ma gli scriverò in privato. Ora ci sono io, Edoardo Donna Maria, questa è Aperi Z, questo è Aperi Z, questa è una puntata, no, questa è Aperi Z, ci piace, questa è Radio Z, staremo insieme fino alle 21 e nella nostra playlist troveremo sicuramente un sacco di hit, questo ovviamente lo sapete già, ma aprite anche le note dei vostri telefoni per prendere appunti, perché si sa, qui

su Radio Z, ci sono tutte le varie novità musicali, ovviamente ve le segnaliamo una per una quando arrivano, non vi preoccupate. Partiamo subito con una delle ultime hit di Annalisa, si chiama Canzone Estiva su Radio Z.

E a proposito di hit e novità musicali, c'è Annalisa. Questo è il giusto mix, perché è uscita pochi mesi fa ed è l'ultima canzone di Annalisa, ma è già anche una hit, una di quelle che ti entrano in testa e non ti escono più. Era Canzone estiva di Annalisa, 19:05 qui in Aperizeta con Edoardo Donna Maria, la musica internazionale, Jamaican, bam bam.

Loro King of the Jungle dall'ultimo album dei Club Dogo, che è stata una reunion che ha fatto molto molto parlare di loro ancora una volta, del 2024. Già 2 anni sono passati, ma ovviamente i più attenti avranno riconosciuto nel sottofondo di questa canzone, in realtà anche accennata, qualcosa di Note Killer, che era una canzone, vabbè, molto famosa dei Club Dogo, del loro album che si chiama Me Feast, che è un album, ragazzi, del 2004. Stiamo parlando della storia del rap qui su Radio Z. Andiamo avanti con la musica, invece, le novità musicali, quelle di Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

0: E vamos con Samurai J, la sua Flamenco Paranoia. 19:13 minuti dopo Sanremo ci ha regalato questo progetto musicale uscito proprio 2 settimane fa, che si chiama Amatore, e questo era appunto Samurai J, il ritmo latino di Samurai J. A proposito di novità, ragazzi, io ve l'ho detto, prendete appunti, c'è lei, Amélie, con la sua Non è Francesco.
1: Lui non ti

Mr. Ed Sheeran, la sua Bad Habits qui su Radio Z, 19:20 minuti poco fa. Amélie, l'ultimo singolo di Amélie, non è Francesco, ci fa un elenco di cose da avere o non avere. Io ho fatto un piccolo recap. Allora, guardare la Serie A moderatamente, leggere romanzi, non giudicare la grammatica, non conoscere OnlyFans e andare dallo psicologo. Obiettivamente Amélie hai dei gusti molto particolari, ma chi è che non conosce OnlyFans? Scusa, è l'unica della quale mi sento di dissentire. Vabbè, andiamo avanti con la musica, perché arriva qui su Z Fra Quintale con la sua Aranciata.

E questa era l'ultima di Fra Quintale, si chiama Aranciata, qui su Radio Z, 19:24, siamo sempre in diretta. Allora vi saluto, un grande saluto, buon mercoledì 3 di giugno, ci siamo noi, ci siete anche voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Oh, raccontateci un po' quello che state facendo in questo mercoledì. Questa notte a Roma è caduto un diluvio universale, per esempio. Boh, inizio io. Andiamo avanti con la musica su Z, Baby Doll. I can't

Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Che meraviglia questo pezzo di Lazza, si chiama 100 messaggi, 19:30 sempre in diretta su Radio Z, presentato nella serata finale di quel Sanremo del 2024. Ci hanno scritto 100 messaggi di Lazza, secondo me avrebbe vinto quel Sanremo. Allora io posso anche essere d'accordo, solo però ricordando che vinse Angelina Mango con La Noia e che al secondo posto poi arrivò Giolieri. Insomma, un Sanremo di tutto rispetto. E arriva un feat molto importante, molto bello, che lo stiamo sentendo spesso in questi giorni, Jovanotti con Alfa.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Questa era Fabri Fibra con la sua Stavo pensando a te. Era il 2017 quando usciva questa canzone, un pezzo veramente figo su Zeta.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Alle 19:39 si torna in diretta qui in Aperizeta con Edoardo Donna Maria fino alle 21 insieme a voi. Prendiamoci un momento per fare i complimenti a Cobolli, perché lo stava raccontando anche Francesco Taranto. Stava sfidando Ojea Yassim per un posto in semifinale, stiamo parlando del Roland Garros, e ha vinto. Quindi tanti complimenti, continueremo a seguire lo sport, ma la musica la fa da padrona qui su Radio Z. Arriva Achille Lauro, l'abbiamo sentito anche sul palco domenica, come un immortale.

0: Achille Lauro con la sua Comuni Immortali dal suo ultimo album che si chiama proprio così, Comuni Immortali. L'abbiamo visto al Power Hits Estate 2026, l'ha cantata in una performance, come direbbe qualcuno, molto emozionante, con tutti quei droni che riproducevano il Colosseo. Addirittura hanno firmato Achille Lauro con quello stile in corsivo tipico appunto di Achille Lauro. Da un romano passiamo ad un altro, lo passavamo qui già da tempo qui su Radio Z, in realtà lui si chiama Eddie Brock, Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

la discoteca, quella di Farrucco con la sua Pepas qui su Radio Z, 19:50, il ritmo latino sudamericano di Farrucco, per la precisione di Puerto Rico, come dicono loro, e dal ritmo latino del Sud America passiamo a quello del Sud Italia, che in realtà qualcosa in comune ce l'ha, le sonorità ci sono, loro le abbiamo viste anche sul palco del Power Hits Estate 2026 questa domenica, sono ovviamente Serena Brancale, Levante e Delia, e la loro ultima canzone che si chiama Al mio paese.

E questo è il nuovo inno dei fuorisede italiani, lo cantano Serena Brancale con Levante e Delia, si chiama Al mio paese, sì, perché ricominciano le ferie. Quando torno al mio paese e da un gruppo musicale passiamo all'altro, anche loro presenti sul palco del Power Hits Estate 2026, sono le Bambole di Pezza con

Insomma, non proprio due qualunque. Loro erano Tiziano Ferro con Giorgia, due giganti della musica italiana, la loro superstar qui su Radio Z. E è vero, ho letto anche un vostro messaggio, sì, di critiche che sono state ricevute da Tiziano Ferro dopo un concerto dove sembra avere palesemente un abbassamento di voce, a parte che adesso bisogna sempre capire cosa è AI e cosa non lo è. E comunque posso dire una cosa, ragazzi, quello è Tiziano Ferro. Cioè, prima di criticare Tiziano Ferro, facciamoci un bel esamino di coscienza, grazie. Le 20 in punto su Z.

L'ultima dei Colors si chiama Rolling Stones. Sì, Stash, faremo finta di credere che quel segno del bacio sul collo che hai proprio lì sia il simbolo dei Rolling Stones. Sì, che tu sei un grande fan dei Rolling Stones, per questo ti fai. Magari mi sono fatto dare un bacio, ma era solamente per avere quelle labbra, magari con la lingua, insomma, dei Rolling Stones. Va bene, allora andiamo avanti con la musica italiana, perché su Zeta arriva Artie 5 e la sua Swag Music.

Il reggaeton, quello di Fred De Palma e Anna Mena d'estate, non vale dal 2018, ci piace questa musica quando arriva il caldo e ci piace anche la musica di Safe perché è uscito il suo ultimo album che si chiama Santissimo, devo dire lo sto ascoltando molto in questi giorni, ne vale veramente la pena, tantissimi feat, c'è Joliet, c'è Kid Yugi, c'è Nerissima Serpe, c'è Bresh, c'è Tedua, c'è anche Gue e vabbè poi c'è lui ovviamente, Safe, questa è Buona Domenica su Zeta.

0: domenica.
1: C'è chi dice che avrebbe meritato addirittura di vincere l'ultima edizione di Sanremo. Lui era safe con la sua Buona Domenica e di nuovo vi ripeto, andatevi a ascoltare il suo album Santissimo, ovviamente noi lo passiamo qui su Z perché è veramente veramente figo, un bel progetto musicale, ci piace tanto anche lui, oltre la sua ci piace tanto che aveva portato a Sanremo. Continuate a seguirci anche in Radiovisione 266 del vostro televisore, 735 di Sky, su Instagram anche, ragazzi, Radio Z off, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, scriveteci messaggi al 335 30 10 25, le abbiamo dette tutte, sì, Dracula, e mi pare Jenny.

E come andava Anna con questo capello blu, boh, non lo so, non so bene in realtà che colore fosse, comunque molto figo, vetri neri con Capo Plaza, la musica di Ava qui su Radio Z. E allora andiamo avanti, sono le 20:19, sempre in diretta. Mi raccomando, continuate a scriverci al 335 30 10 25, che noi li mandiamo tutti in onda, li leggiamo tutti i vostri messaggi. E allora un'altra artista che c'era domenica sera sul palco del centrale del Foro Italico di Roma si chiama Elettra Lamborghini, la sua ultima si chiama Bam Bam Bambina.

È l'ultima di Elettra Lamborghini, uscita il 21 di maggio. Bam Bam Bambina è la cantata, ovviamente, domenica sera sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma, in quell'evento pazzesco di tutti noi della famiglia di RTL 102.5, il Power Hits Estate 2026. Andiamo avanti con la musica. Get Away, Coons, Boys Noize su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z, in apertura via libera da parte dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Se vorrà dunque, l'Italia potrà spendere circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio per affrontare la crisi energetica e questa spesa non sarà calcolata nel deficit. L'Italia ancora una volta indica la strada all'Europa, dichiarato via social alla Premier Giorgia Meloni. Andiamo agli esteri. Centinaia di droni lanciati da Kiev hanno colpito la notte scorsa il terminal petrolifero di San Pietroburgo a poche ore dall'inizio del forum economico russo e navi militari nel vicino porto di Kronstadt, scatenando incendi e colonne di fumo nero. Un altro attacco ucraino ha colpito un autobus in viaggio verso la Crimea, provocando 7 morti. Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Flavio Cobolli va in semifinale al Roland Garros e così è sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. L'azzurro nel suo quarto di finale ha battuto il canadese Auger Alassime, numero 6 al mondo, in 4 set. Ora aspetta di conoscere l'avversario della semifinale italiana.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa.

0: E questa era Cupido, questa hit di Sfera Ebbasta con Quevo dal 2018. Occhio a non prendere troppo alla lettera le parole di Sfera nell'amore.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Si torna in diretta 20:39, questo è la Perizeta con Edoardo Donna Maria, ancora una ventina di minuti da passare insieme alla migliore musica, quella della generazione Z. Poco fa, la solita raffica di metà seconda ora con Kungs, Boys Noize, Get Away, poi Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani, poi l'ultima di Clara con San Giovanni, era Le Ragazze, poi la hit di Sfera Ebbasta con Quevo che era Cupido, e andiamo avanti con la musica perché arrivano i The Posa con Magnetic su Zeta.

Magnetic The Bozo su Radio Z, 20 e 43 minuti, sempre in diretta in Aperiz. Sta arrivando l'estate, si sente il caldo, si sente un po' ovunque, se ne sente parlare tanto. E come sarà l'estate, ad esempio, di Francesco Gabbani? Cioè, nel senso, non è che voglio sapere cosa farà, facesse un po' quello che vuole. Quello che sappiamo è che sarà abbastanza funk, Summer Funk, Francesco Gabbani.

Sono molto molto interessanti questi ragazzi sul beat di Sick Luke, Mara Sattei con Brescino, la loro Vuoto Dentro dal 2022 su Radio Z, 20:50, sempre in diretta e come al solito fino alle 21 con me, Edoardo Donna Maria. Seguiteci anche alla radiovisione, mi raccomando, 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky, oppure scaricate la nostra app RTL 102.5 Play che è gratis come al solito, ve lo ricordiamo sempre. E arriva una voce molto molto bella, è quella di Sienna Spyro con Material Lovers.

La bellissima voce di Sienna Spyro qui su Radio Z, Material Lover 20:53. E adesso arriva una bella dedica, una bella canzone d'amore di Rocco Hunt del 2026, di quest'anno. Si chiama La più bella del mondo su Z. Dicono

0: E a proposito di voci molto interessanti, c'è quella di Olivia Dean. Lei è inglese, classe 99, un profilo molto interessante da tenere d'occhio. La sua canzone si chiama Man I Need su Radio Z. L'abbiamo ascoltata, 20:59, signore e signori, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di Aperiz, ma non vi preoccupate perché la musica continua fino alla mezzanotte con Alex Morelli e il suo Fattore Z. Buona serata, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono arrivate le 21.
3: Fattore Z.
2: Si parte col Fattore Z e questo è il discesone che poi ovviamente ci porterà fino alla mezzanotte, momento in cui scavalleremo verso il giovedì, ma occupiamoci e teniamocele strette queste ultime tre ore del mercoledì, visto che lo scavallamento verso il fine settimana ormai è giunto. Tra l'altro settimana un po' monca, anomala, che per molti mi ha trasformato questi giorni, questo primo giorno dopo il ponte, in una specie di lunedì, però strano, travestito, eccolo. Oh, benvenuti anche voi che vi connettete magari soltanto in serata, oppure voi altri che siete connessi praticamente tutto il giorno e avete ormai nella garanzia della presenza di Radio Z un po' il senso della vostra giornata. Io sono Alex Morelli, già sapete, vi porto fino alla mezzanotte, c'è il 335 30 10 25 che vi tornerà molto molto utile ed è il numero per i vostri messaggi via WhatsApp. Iniziate sin da ora a raccontarmi il vostro mercoledì sera e al resto pensiamo noi, anzi subito con Irama e Cabana.

Cavana, nel pezzo è quello di Rama, le 21:04, proprio tra i primissimi di questo Fattore Z, insieme ad Alex Morelli, insieme a voi, al 335, un po' da ovunque in Italia e spesso a volte anche dal mondo, perché anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play c'è la possibilità di essere dei nostri. E così sarà per queste tre ore, ragazzi miei, e subito direi sul volume, perché questa piace a quelli di una certa, ma anche a quelli di oggi. Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

21:10, siete sempre su Radio Z con il Fattore Z. C'era anche questa ciclone di Takagi, Ketra, Elodie, Mariah, a riportarci anche al 2020. Ma ciò che conta è che ci siete voi a quest'ora e anche oltre. Allora fatemi salutare intanto caramente Diletta dalla provincia di Ancona, che ha il seguente problema, cioè quello di riuscire a fotografare la luna ma con il cellulare. Allora il consiglio che mi sento di darti è: prendi il cellulare, ti metti lì proprio dove c'è la luna, ecco, prendi il cellulare, lo butti, ecco, e fai un'altra cosa, così magari, io so, goditi la serata senza tentare di fotografare la luna, perché col cellulare non viene. Ora Gaia.

Gaia EQ più di lei ci può regalare una bossa nova, inteso come ritmo, ma ovviamente anche il titolo di questa canzone è proprio bossa nostra qui su Radio Z con il Fattore Z che ci porterà fino alla mezzanotte. Voi sempre presenti al 335 30 10 25 e magari di passaggio anche dalla radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Per i prossimi minuti, ci affidiamo a Teddy Swims, questa è Mr. Know It All, qui su Z.

0: Annalisa e la sua euforia, 21:20 di mercoledì con il Fattore Z che ci porterà così fino alla mezzanotte e al 335 30 10 25 come sempre ci siete voi.
1: Ciao Alex, sono Laura.
0: Ciao Laura.
1: Mercoledì finito, quindi mancano 2 giorni al weekend, insomma, scavallamento della settimana. Ciao,
0: bello, questa cosa qui che senti proprio il friccicore, il profumino del fine settimana, perché anche lui ha il suo bel profumino, ecco. Continuate a raggiungetemi anche con i vostri WhatsApp e quelli vocali al 335 30 10 25. I can't wait.

Can't Wait di Bob Sinclair e Kisa. Beh, un pezzo che ha mille versioni, ovviamente, oltre all'originale della metà degli anni 80, e c'è anche questo, ovviamente, con il vestito cucito su misura proprio da Bob Sinclair. 21:23, siete qui su Radio Z, bravi voi, mi complimenterei uno a uno se fosse possibile, però sentitevi già complimentati, ecco, per il fatto che decidiate di passare un po' del vostro tempo, un bel po', proprio con noi. Subito, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadillac.

pezzo è quello di Tony Boy alle 21:29, la sua 2000 pensieri, e magari per quelli un po' distratti sì, può sembrare un po' un titolo un po' così, quasi superficiale, no? Sì, ho 2000 pensieri, sai quella cosa che a volte si dice tanto per dire. In realtà tocca un tema anche particolarmente profondo e che a mio avviso può coinvolgere davvero secondo tutti, credo nessuno escluso, che è il problema dell'overthinking, cioè il rimuginare e pensare costantemente magari a delle situazioni e che ovviamente insomma rischiano di diventare ancora più complesse di quanto non sono, perché poi sappiamo benissimo che l'overthinking in realtà è particolarmente, insomma, non è particolarmente salutare. Siete qui su Radio Z, questo sì che è salutare, così come Harry Styles, la sua American Girls in

0: La canzone di Gazzelle dal 2020 che si intitola Destri, che ci ha portato proprio fin qui, amici miei. Alle 21.36 su Radio Z e ci risentiamo tra un attimo.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto...

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Un'altra delle belle serate che trascorriamo insieme qui su Radio Z e naturalmente con il Fattore Z. Abbiamo già un primo compito, è quello di concludere la giornata in corso, e quindi la mezzanotte sarà un po' quello il traguardo, ovviamente con occhi di riguardo anche per tutti gli amici che lavorano, che tornano a casa dal lavoro o che sono alla fine di una giornata anche particolarmente faticosa. 335 30 10 25, io sono Alex Morelli, subito c'è J-Ax, I Pigliaio su Z.

La canzone di Coez del 2019, beh, ci ha portato fin lì, probabilmente in qualcuno avrà solleticato anche dei ricordi, e questa domenica che ti dà un po' quell'idea lì della spensieratezza, no? A me piace molto questa immagine, che magari appartiene anche a molti di voi, cioè della domenica mattina, quella calma, tranquilla, quando ti svegli, magari finestra un po' aperta, ti entra quella brezzolina e mamma mia, veramente dici, oh, finalmente è arrivata la domenica, salvo il fatto che poi magari l'altro pensiero che arriva subito dopo è ma domani è lunedì, bisogna lavorare, perché abbiamo sempre, no, questa roba qua un po' proiettata in avanti. Siete su Radio Z, il fattore Z che ci porta fino a mezzanotte. Io sono Alex Morelli e arriva Shiva con il featuring di Joliet, questa è Bad Bad Bad.

Bad con Shiva Joliet, lei la protagonista di questa canzone che diventa bad, bad, bad, ma come risposta a una serie di situazioni, no? Al momento un po' amaro. Questo ci insegna anche che cosa che magari dovremmo andare a guardare un po' sotto la superficie delle cose. Siete su Radio Z, il fattore Z, arrivano anche Liberato e Mahmood. Questa è Into Street su Z.

DJ Snake e la sua In the Dark su Radio Z con il Fattore Z. E intanto questa prima ora se ne va, e che ci frega a noi, che tanto ne abbiamo altre due, cose che dico sempre anche quando ci sentiamo durante la notte, quando arriviamo a un certo punto e quando, come dire, sembra quasi tutto un po' per finire, no? E quanto bello è invece quando ti accorgi che ce n'è ancora. Continuate a raggiungermi, 335 30 10 25, e il Fattore Z torna fra un attimo. State qui. Sono arrivate le 22.

C'è Olivia Rodrigo in questa notte, o meglio in questa serata, anche se un po' tarda, ma così, quel vagamente che poi immaginiamo prima o poi sfocerà nella notte. Con voi svegli, presenti al 335 30 10 25, quindi tra poco anche un po' di voi, e dopo il pezzo di Olivia Rodrigo è tempo anche per Amore è, ed è l'ultima canzone di Elisa qui su Zeta.

0: Breath Gold e Tedua, questa Purple Rain su Radio Z 22:11, mercoledì che pian piano stiamo portando al termine. Voi al 335 30 10 25, c'è anche Eros tra i nostri amici che dice la mia giornata è appena finita, lunga, sembrava non finisse mai, ma meno male che mi state accompagnando a casa. Poi spesso e volentieri ci capita anche di capire quanti chilometri vi mancano, quanti minuti vi mancano per l'arrivo a casa e così ci accomodiamo lì con voi. Ora ultimo, Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La canzone di ultimo sulla quale è anche abbastanza facile riconoscersi, ovviamente se siete romantiche, è cosa che credo non sia difficile, mi auguro non sia difficile da ammettere. 22:14, siete sempre qui su Radio Z, c'è anche la radiovisione, passate a trovarci pure da lì, è il 266 del digitale terrestre. Intanto Kid Yugi e questa è Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

sia un sogno di libertà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

22:21 su Radio Z, anche il pezzo di Billie Eilish, Birds of a Feather, là dove viene preso questo vecchio proverbio Birds of a Feather Flock Together, che in pratica è un po' chi si somiglia, si piglia, che è quella roba lì che magari molti di voi hanno un po' sperimentato sulla propria pelle, ma potrebbe essere vero anche il contrario, visto che ci sono tanti proverbi che poi comunque uno contraddice l'altro, no? Perché da una parte chi si somiglia, chi si piglia, poi dall'altra è meglio, opposti si attraggono e via dicendo, l'unione fa la forza, sì, ma chi fa da sé fa per tre, e allora chi c'ha ragione? Ecco, salutiamo Valentina, in questo momento sta tornando a casa in una località che adesso ho perso, ma è sull'Adda, però potrebbe anche essere che non sia sull'Adda, come capita a tante località che hanno il nome del fiume nel nome.

casa, perdono con quelle X che però rappresentano veramente tantissimo, soprattutto per l'epoca in cui fu pubblicato il singolo appunto di esordio di Tiziano Ferro, perché era il periodo degli SMS dove ogni forma contratta ti permetteva di risparmiare i caratteri, perché ogni messaggio lo si pagava e quello era, e quindi quella X diventava perdono. Siete sempre su Radio Z, Noemi, Vito, Salamanca.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le notizie su Radio Z. Via libera da parte dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità, ma anche per l'energia. Se vorrà, dunque, l'Italia potrà spendere circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio per affrontare la crisi energetica e questa spesa non sarà calcolata nel deficit. L'Italia ancora una volta indica la strada all'Europa, ha dichiarato via social la Premier Meloni. Centinaia di droni lanciati da Kiev hanno colpito la notte scorsa il terminal petrolifero di San Pietroburgo, a poche ore dall'inizio del forum economico russo, e navi militari nel vicino porto di Kronstadt, scatenando incendi e colonne di fumo nero. Un altro attacco ucraino ha colpito un autobus in viaggio verso la Crimea, provocando 7 morti. Flavio Cobolli va in semifinale al Roland Garros, è così sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. L'azzurro nel suo quarto di finale ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 al mondo, in 4 set. Ora aspetta di conoscere l'avversario della semifinale tutta azzurra stasera tra Berrettini e Arnaldi.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa.

0: Uragani è il titolo della canzone di Clara alle 22.38 qui su Radio Z, dove suona il Fattore Z, e suonerà fino alla mezzanotte anche tra poco, quindi state qui.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Le 22.39 di mercoledì, un mercoledì che porteremo a compimento, visto che raggiungeremo insieme la mezzanotte con il Fattore Z. Ci sarò io ad accompagnarvi fin lì, sono Alex Morelli, ci siete voi e ci sarete voi al 335 30 10 25, così proprio negli ultimi minuti c'è anche Gabri. Ciao, sono Gabri. Ciao Gabri, faccio anche ciao ciao, magari ci stai seguendo in radiovisione. Sono gli ultimi giorni di scuola e mi sta che me la sto prendendo un po' troppo comoda. Ora non so se devo leggere tra le righe il fatto che magari tira un po' più in là con gli orari, oppure sta mollando un attimo, un po' come quando non sei esattamente un professionista dell'attività sportiva o della corsa e gli ultimi metri cominci a mollare perché non ce la fai più. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: De Palma, Anitta, Amy Schilla e La Testa Gira, un'altra delle canzoni che attraverseranno indenni l'estate, devo dire, probabilmente arriveranno molto molto serenamente all'autunno. Dito nella piaga qui su Zeta, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Crazy Love, beh, quelle storie passionali particolarmente travolgenti, ma che poi arrivano ad un epilogo, perché ok, va bene, poi c'era anche la voce di Elodie in questo pezzo di Marra, però molti probabilmente avranno detto ma questo o questa sono io. 22:49, siete sempre su Z, c'è il 335 30 10 25, per raccontarci la vostra notte. Subito Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Madonna, Sabrina Carpenter. C'è questa cosa meravigliosa che tocca la musica degli ultimi anni, cioè di artiste che magari appartengono allo stesso mondo musicale ma a generazioni che sono anche piuttosto lontane tra di loro. Cioè parliamo della carriera di Madonna, sono dai primi anni 80 fino ad oggi, ragazzi, di carriera ininterrotta. Nerissima Serpe e Free To su Z.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo

via. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

voce di Madame, pezzo che aveva portato al Festival di Sanremo del 2021. E nel frattempo qualche anno è passato e ci ritroviamo qui, così, anno 2026, mese di giugno, pochi secondi alle 23, anzi sono scattate in questo momento, e noi stiamo per entrare nella terza ora del Fattore Z, perché sapete, noi abbiamo messo quel traguardo lì, quello della mezzanotte. Quindi consiglio che molti di voi già conoscono e già seguono, cioè state qui. Sono le 23.

0: Sorry, scusa, lo sento. E con i pinguini tattici nucleari arriviamo alle 23:03, questa terza ora che sarà poi il nostro solito discesone fino alla mezzanotte. E subito lunedì nero, il pezzo è quello di Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Colors e questa chiara citazione da questo programma storico che ogni tanto menzioniamo, soprattutto quando passa proprio questo pezzo dei The Colors, che era il karaoke, quello di Fiorello. Ragazzi, qui si torna indietro di più di 30 anni. Magari qualcuno di voi c'era, l'ha visto, ha partecipato magari anche come cantante. Ci sono anche testimonianze, video, contributi video di artisti famosi che sarebbero diventati famosi successivamente. Per esempio, ogni tanto mi capita di incrociare appunto questo spezzone, questa clip dove c'era Elisa appunto che cantava. È il momento di Bresh qui su Radio Z e questa è Da Dio.
1: Sei

Dio, il pezzo di Brescia, anche lui un protagonista di tante serate, di tante nottate che abbiamo trascorso insieme, ovviamente anche delle giornate qui su Radio Z. Ci siete voi, magari tra poco anche un po' di voi, ve lo meritate, lo dico sempre, soprattutto a quest'ora, soprattutto se avrete una sveglia che suonerà da qui a non molte ore, ecco. Hey Dad, I Made You Love Me, il pezzo di Ariana Grande.

McNai, Coco, siamo tornati al 2021, ma allo stesso tempo abbiamo fatto veramente un doppio carpiato all'indietro per tornare ancora più a ritroso nel tempo. È La più bella del mondo, la canzone di Raf di tanti anni fa, che abbiamo ritrovato qui alle 23:20 con il nostro Fattore Z che suona, e così sarà fino alla mezzanotte. Allora c'è Edoardo che chiede semplicemente: guarda, è stata una giornataccia, mi puoi almeno salutare, che sarà la cosa più bella della giornata, mamma mia. Beh, felice insomma di migliorartela così. Ora Lady Gaga e Ducci, Runway.

0: Lady Gaga e Doce qui su Radio Z, questa Runway 23 23. Magari molti di voi sono qua di passaggio e allora lasciatela una traccia anche della vostra presenza, del vostro passaggio al 335 30 10 25. Beh, anche con un vocale, qui abbiamo anche questo brividino, questo piacere che arriva. Salla Vinci è il suo nuovo e si intitola Poesia.
1: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Turbo Cocco di Gali, sempre qui su Z alle 23:28 di mercoledì. È un mercoledì che ormai noi abbiamo preso in mano definitivamente e lo abbiamo, come dire, plasmato al punto tale che, guardate, stiamo per arrivare pure alla mezzanotte. Intanto, dicevo, anche un po' di voi tra gli amici che ci stanno raggiungendo al 335 30 10 25. Francesca dalla provincia di Padova, anche per lei dice: è stata una giornata piuttosto lunga, abbastanza estenuante, ma la cosa positiva è che sono uscita con una mia amica che non vedevo da tempo e ora sono molto più felice di prima. Bello, perché ogni tanto tocchiamo questo piccolo tasto che non è una cosa da poco, una sfumatura della vita che secondo me è bello tenere un po' d'occhio, cioè il fatto di un umore, uno stato d'animo che cambia in meglio magari a fronte di una persona che hai incontrato e con cui sei stato o sei stata molto bene.

0: Another, questa Talk to You alle 23.31 qui su Radio Z, un altro di quei bei pezzi che vanno ascoltati secondo me non sotto un certo livello di volume, poi vicino magari vicino prezza, non lo so, però anche lì dipende proprio dal device con, quale, con il quale ci state ascoltando. Radio Z, e questo è il Fattore Z, il nuovo di MVK, Tutto o Niente.
1: Quando è cosa che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potete in una villa che vicino, no mamma, tanta cucina, mi dispiace ma loro non

0: Il pezzo è quello di Dua Lipa, si intitola Houdini. Siete sempre qui su Z 23:37. Oh ragazzi, tra poco di nuovo tutti qui.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: L'appuntamento con il fattore Z sempre qui, chiaramente su Radio Z, per arrivare insieme alla mezzanotte. Voi al 335 30 10 25. Come dicevo poco fa, per tanti gli ultimi giorni prima della scuola coincidono anche un po' con il lasciarsi andare. Ok, allora c'è chi lavora e studia come Matteo, e per cui per me è abbastanza eroico, no? Perché se già studi la cosa si complica ancora di più se poi devi lavorare o viceversa. E quindi il nostro amico dice: guarda, sono arrivato ormai a questo punto e sono esausto, ne ho ancora per un paio di mesi.

quelle situazioni, possiamo dire dolci amare, no? Anche se sembra un'espressione veramente superata, però è decisamente efficace anche quella che viene raccontata nella canzone di Fra Quintale che si intitola Aranciata. SKT Galia Tropicalia.

Ma non vuoi prenderti un pezzetto di serata e dedicarlo così a Camila Cabello con la sua John Goriel, che anche se un pezzo del 2021 a noi piace assai, così come anche dalla radiovisione, perché si può passare anche di lì per godere totalmente di queste nostre serate oppure giornate, a seconda di come siate allineati con tutto l'universo. E allora 266 digitale terrestre, 735 di Sky,

0: queste, i numeri che vi interessano, così come il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp. Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

Comuni immortali, il pezzo di Achille Lauro su Z2352. Ormai, come dire, il traguardo è quasi raggiunto, ma quante cose riusciremo ancora a vivere nel corso di questi minuti che ci separano dalla mezzanotte. Subito Joliet, Stelle.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: È un bel modo per concludere il Fattore Z con Ernia, la sua Berlino, i pochi secondi che ci separano dalla mezzanotte. Beh, rimanete sempre connessi con Radio Z, fatelo anche con la nostra app RTL 102.5 Play, e poi domani vi voglio di nuovo tutti qui. Beh, tornerà Davide, quindi il Fattore Z passa nelle mani del legittimo detentore e noi ci risentiamo comunque a partire dalla mezzanotte per Z di notte. È tutto da Alex Morelli. Baci, ciao.

Nataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: What up?
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.

spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto la partita.

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.